0: Adriano.
1: Corta.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Mambo.
1: E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: C'è Andris Babodri.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, thank God it's Friday. Oggi è il 12 giugno 2026 e iniziamo ancora la giornata con una temperatura elevata e con già la camicia alquanto sudata, meno che si possa dire. 22 gradi all'esterno, sensazione di 27 centigradi alle 6:01 del mattino. È calduccio, eh? Oggi la massima prevista al termometro sarà di 31, attenzione, Humidex 40. Yes! L'ha capito anche Oceano, in italiano 40. E nella notte andremo a 26, 25, percepito comunque a 34, 35. Quindi comunque ancora caldo la notte prossima. La differenza rispetto a ieri è che il cielo è più nuvoloso e che dovrebbe portarci tale cielo delle precipitazioni quasi garantite nel corso della tardo pomeriggio, inizio serata e forse anche un po' nella notte. Domani invece la giornata si pronuncia più soleggiata, ancora calda, 27 al termometro la temperatura massima, 18 la minima. Domenica sono invece previste delle precipitazioni con una massima di 25 e una minima di 15. 80% le possibilità di ricevere da 15 a 20 mm di acqua. Voilà, questo è riassunto brevemente ciò che ci riserva il fine settimana, mentre la canzone che inaugura il nostro programma di quest'oggi è una cosa che sappiamo tutti, sarà Perché ti amo.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 primo GR della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, perché subito dopo le 9 apriremo le linee per il nostro mitico mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

0: Fibbio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Non so se lo sapete, ma ho letto un articolo molto interessante relativo al temuto El Niño, che quest'anno sarà più violento della media, da quanto ho letto, e che sarebbe già iniziato. La prova è alla conferma di ciò, effettivamente, queste escursioni termiche pazzesche che abbiamo all'inizio del mese di giugno. Attualmente abbiamo 22 gradi all'esterno, la percepita è di 27 centigradi, sole è sorto alle 5.05, 12 è la data, 12 giugno, devo dire sorto alle 12, no, 5.05, tramonterà alle 20.43, i venti soffiano dal versante sud-occidentale a 11 km orari, punta a 17, tasso d'umidità 88%. Oggi è prevista una massima di 31 con un humidex a 40, poi si va a 26, percepito a 35 in serata, non ho neanche il dato della notte a quest'ora, probabilmente temono di darcelo. Comunque avremo delle precipitazioni al 60% già nel corso del pomeriggio e in serata. Domani ritorno di condizioni più soleggiate, 27 la massima al termometro, 18 la minima. Domenica 25 la massima al termometro, 15 la minima, ma pioverà da, quasi certamente 80%, da 15 a 20 mm d'acqua. Lunedì ritorno di sole o comunque di cielo variabile, 20 la massima, 13 la minima, 21 per martedì 13 la minima, 24 per mercoledì 16 la minima, 30% le possibilità di precipitazioni per i primi due giorni della settimana, 60% per il giorno medio o quello del mercoledì. E infine, per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che la prossima fase sarà la luna nuova, che avremo il prossimo 14 giugno alle 22.54.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, prima di passare alla viabilità a livello stradale, vi informo per il trasporto pubblico che c'è attualmente un'interruzione nel servizio della metropolitana linea arancione tra le stazioni di Lyon-le-Grou e Beaubien per via di un problema, dicono, elettrico. Servizio che dovrebbe riprendere a breve, vi ovviamente manterremo informati. Comunque attualmente non c'è servizio tra Lyon-le-Grou e Beaubien, linea arancione della metropolitana di Montreal. Per quanto concerne invece ciò che riguarda le strade, ecco, ce l'ho fatta. Traffico pesante per accedere al tunnel ponte di Ipolita Fontaine, ma soprattutto direzione Boucherville questa mattina, e anche la metropolitana è a singhiozzo il traffico da Saint-Laurent a Descary, ma molto meglio del solito. Oggi è venerdì, di solito c'è meno traffico per le strade, siate sempre e comunque molto prudenti. Per quanto concerne l'attualità, ebbene, il tempo stringe per varie legislazioni. Oggi termina la sessione parlamentare. Nel frattempo è stata approvata ieri la legge detta Gabi-Renault, che mira a proteggere meglio le donne dalla violenza domestica. È stata approvata all'Assemblea Nazionale la nuova legge che consentirà a una donna che teme per la propria incolumità di ottenere informazioni sulla storia di violenza domestica del proprio partner. Il Quebec è anche diventato ieri la prima giurisdizione canadese a legiferare sulle bevande energetiche. L'Assemblea legislativa ha infatti approvato il disegno di legge 9 che è atto a prevenire gli effetti dannosi delle bevande energetiche sulla salute dei giovani, quindi praticamente ciò vieta la vendita di energy drink a chiunque abbia meno di 16 anni. Oltre a tali disegni di legge, l'Assemblea ha approvato anche il disegno di legge 10 per la rivendita dei biglietti per i concerti, disegno di legge 11 per le agevolazioni normative per le imprese. In modo particolare questa fa discutere perché è quella che consente a Glencore, la famosa fonderia di Horn, di continuare a inquinare almeno fino al 2033 in modo pesante. Maggiori dettagli ve li darò nel corso del giornale radio. Rimane il fatto comunque che alcuni progetti di legge non sono stati approvati. Uno che si sa già non sarà approvato è il famoso disegno di legge 1 sulla Costituzione del Quebec. Non c'è abbastanza tempo. Il governo Carney spera di prendere due piccioni con una fava, introduce una nuova strategia nazionale per la sicurezza alimentare, migliorare l'accesso al cibo e ridurre il costo dei generi alimentari. Per raggiungere questo obiettivo ha annunciato ieri un investimento di 3.2 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Anche lì maggiori dettagli nel corso del GR. E termino con una buona notizia: il deficit del Quebec per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo è ora in realtà molto inferiore alle previsioni. Si parla di 2,8 miliardi di dollari in meno, ossia una diminuzione del 28%, significativa differenza che è riportata nel rapporto sulla situazione finanziaria che è stato pubblicato ieri, e a meno di un altro shock economico fa sperare per il ritorno del Quebec al pareggio di bilancio previsto per il 2029-2030, ossia tra 3 anni. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: ci insegna?
1: Beh, ci insegna che oggi è il 163esimo giorno della 24esima settimana del 2026. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Ahimè, ancora oggi, ricordo, ci sono dei piccoli bambini, letteralmente dei piccoli schiavi, che lavorano per delle grandi aziende ed è a dir poco insultante. L'unica cosa che un bambino dovrebbe far lavorare è la propria immaginazione, diciamocelo francamente. Quindi importante da ricordare tutto ciò. Andiamo a vedere gli altri aspetti storici della nostra giornata. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis, medico di Louis XIV, roi de France, effettua la prima trasfusione ematica di cui si abbia notizia certa. Nel tentativo di salvare un quindicenne, probabilmente affetto da tifo, gli trasfonde sangue di agnello. 359 anni fa. Sono molto felice di essere nato più tardi. Nel 1817 invece Carl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn, è tedesco, non so se l'avete capito, effettua la prima dimostrazione ufficiale della sua draisina, che con due ruote, di cui una sterzante, signore e signori, è considerata la prima bicicletta e riesce a viaggiare da Mannheim a Schwenzingen lungo la strada principale per circa 15 km. Adesso io ho una fotografia o un disegno, comunque è in legno ovviamente, ma non vedi i pedali, quindi probabilmente si spingeva a modi monopattino, però con le due gambe al di là del sellino, boh, non lo so. Nel 1849, parlando di brevetti, a Louisville invece, nello stato americano del Kentucky, Louis Hazlett ottiene il brevetto per l'invenzione della maschera antigas, che serve a purificare l'aria dalla polvere e si chiama inalatore o protettore polmonare. Altro brevetto, 1897, chi non ne ha avuto almeno uno a Ilbach in Svizzera? Karl Elsner, fondatore della Victorinox, ottiene il brevetto per un particolare coltello dotato di vari utensili con uno speciale meccanismo a molla, ufficialmente denominato coltello dell'ufficiale, diventerà poi, come ben sappiamo, noto come il coltellino svizzero. 129 anni fa. Io ne avevo uno addirittura che usavo in campeggio, c'era dentro anche il cucchiaio, la forchetta, tiravi fuori di tutto, pazzesco. Nel 1898 il gruppo dei nazionalisti filippini dichiara l'indipendenza del paese dalla Spagna. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, salpa da Cristania, che oggi si chiama Oslo, con la nave Stella Polare per una spedizione al Polo Nord. L'equipaggio è formato da un totale di 20 persone, tra cui 9 norvegesi. Non è scritto quanti pinguini, ma li troveranno dopo. Non ce n'è di pinguini. Si va in Artico, non in Antartico. Nel 1917 invece altro brevetto. Un certo Duncan Black insieme a un certo Alonso Decker. Black, Decker, avrete capito, titolari di un'officina meccanica a Baltimore, ottengono il brevetto per il trapano elettrico. Ovviamente diventerà il Black and Decker, che diventa poi un'enorme azienda in tale settore. Nel 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank, una giovane ebrea tedesca, riceve un diario con la copertina a quadretti rossi che inizia a scrivere con le parole: subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci, il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli tra i miei doni. 84 anni fa. Anche questo, chi non ha letto il diario di Anna Frank dovrebbe farlo, diciamo francamente. 1949, per la terza volta nella sua carriera, Fausto Coppi vince il Giro d'Italia di ciclismo che si conclude oggi a Monza. È seguito nella classifica da un altro grande, Gino Bartali, con un distacco però di 23 minuti e 47 secondi. Nel 1963, 4 ore e 5 minuti alla durata del film Cleopatra, con Elizabeth Taylor e Richard Burton, che debutta oggi in anteprima al Rivoli Theatre di New York. La versione in distribuzione del cinema sarà più corta, ma di soli 26 minuti, comunque abbastanza lunghetta come film. 63 anni fa. nel 1964. Il governo South Africa, il sudafricano, condanna al carcere a vita attivista per i diritti dei neri Nelson Mandela, 62 anni fa, degli uomini neri, uomini e donne neri. Nel 1967, da un cosmodromo che piace molto a Ivan, quello russo di Baikonur, viene lanciata la sonda Venere 4, no, Venera 4, proseguimento del programma di esplorazione di Venere, il cui primo lancio avvenne nel 1961. Venera 4 diventerà la prima sonda ad effettuare analisi dirette sull'atmosfera del pianeta, rivelandone la composizione prevalente di anidride carbonica e azoto. Respireremo male lì, eh? 59 anni or sono. Nel 1977 sono 13 le persone che riescono ad evadere dal carcere di Bologna. Hanno segato le sbarre di una cella e si sono calate sui tetti delle case confinanti. Quattro vengono catturati subito dopo, tra loro il sambabilino Fabrizio De Michelis di 21 anni, che l'anno scorso con Giorgi Vernizzi uccise la di lui fidanzatina Olga Calzoni di 17 anni a colpi di spranga. In 9 restano latitanti. 1977. Mentre nel 1979 il velivolo a propulsione umana, questo significa che stava pedalando, Grossmeer Albatros, riesce ad attraversare il canale della Manica. Per l'impresa viene pilotato da un ciclista, Brian Allen, che pedalando aziona l'elica a due pale e vola a 29 km orari. Caspita, 47 anni fa. Nel 1981 inizia un'altra serie celeberrima, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi, un altro film di Steven Spielberg, I Predatori dell'Arca Perduta, con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones. Il film è costato 18 milioni di dollari, arriverà poi in Italia in ottobre. Nel 1982 scompare alla sua casa di Roma il finanziere milanese Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Questo ci tenevo a dirlo perché ho rappresentato il ruolo di Roberto Calvi in un cortometraggio qualche anno fa. Nel 1985 Spagna e Portogallo aderiscono ufficialmente alla Comunità Economica Europea. A Madrid e a Lisbona i due paesi firmano il trattato d'adesione con cui entreranno a far parte della CE a partire dal prossimo 1 di gennaio. Ricordiamo tutti un altro discorso in prossimità della porta di Brandeburgo per le celebrazioni del 750 anni della città di Berlino. Questa volta è l'altro presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald Reagan, che pronuncia la frase: signor Gorbaciov, abbatta questo muro, riferendosi ovviamente alla fortificazione che taglia in due la città e conseguente alle divisioni tra est e ovest. Siamo nel 1987, se memoria non mi falla, due anni dopo, appunto, nell'89, verrà a cadere il muro di Berlino. Nel 1991 i russi alle urne per le prime elezioni democratiche del paese votano il loro presidente Boris Yeltsin, tributandogli il 57% delle preferenze. Nel 1995 a Lugano, Svizzera italiana, ovviamente, si spegne a 75 anni il mitico pianista Arturo Benedetti Michelangeli, considerato uno dei maggiori interpreti della sua epoca. Era nato a Brescia nel 1920 e viene anche a mancare Bruno Martino, cantante e compositore, nell'anno 2000 all'età di 75 anni. Magari lo ricorderemo con uno dei suoi brani più celebri, Estate, che tra l'altro è diventato anche uno standard del jazz mondiale. Nel 2010 monaci e archeologi mostrano una reliquia che ritengono essere parte del teschio di Siddhartha Gautama, fondatore del buddismo. L'oggetto, che è un osso parietale, viene esposto durante una cerimonia al tempio Xia di Nanjing tra speciali misure di sicurezza. E nel 2012 viene concluso lo studio sul mammut lanoso dopo il ritrovamento di resti ben conservati in Siberia risalenti a 10.000 anni prima. I ricercatori annunciano che l'estinzione è stata causata da più fattori, tra cui variazioni climatiche, il cambiamento di habitat e i cacciatori umani. E infine ricordiamo nel 2023, sono 3 anni oggi, che all'ospedale San Raffaele di Milano viene a mancare a 86 anni l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Per quanto concerne la storia più vicina a noi, 1991, la vendita degli Expo de Montréal a un consorzio di 13 partner diretto da Claude Brochu è finalmente approvata. Nel 2006 viene inaugurata la Promenade Samuel de Champlain. Se siete stati a Quebec sapete di cosa parlo, è quella che praticamente è lungo il San Lorenzo, molto bello. Nel 2008 viene invece inaugurato, giornata importante per la città di Quebec, viene inaugurato il nuovo aeroporto di Quebec ed è l'aeroporto Jean Lesage. Tra l'altro la vedova ex primo ministro di Jean Lesage, Corinne Lesage, a 95 anni aveva assistito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo aeroporto che ha preso il nome del marito. Per le curiosità, nel 1901, signore e signori, Montreal decreta una legge che rende obbligatorio avere una toilette o un bagno all'interno. Non bisognerà più uscire per fare pipì sugli alberi o altro. E il proverbio di oggi esso dice, due punti a capo: chi prima arriva macina.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, più scorrevole del solito oggi, meno che si possa dire, è spesso ciò che accade il venerdì. L'altra notizia che devo dirvi è che sta riprendendo gradualmente il servizio sulla linea arancione della metropolitana di Montreal, che era interrotto il servizio tra Lyon-le-Grou e Beaubien. Non è ancora funzionale al 100%, ma sta gradualmente riprendendo alle 7 del mattino, ci informa la Société de Transport de Montréal. Per quanto concerne le strade, il rallentamento adesso è per il tunnel ponte, per la Met West più o meno da Pinard fino a Descaries Nord comincia ad essere un po' più rallentata, e per il resto invece è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.

0: Giornale Radio, CFMV 1280.
1: La legge Gabi Renault, che mira a proteggere meglio le donne dalla violenza domestica, è stata approvata ieri all'Assemblea Nazionale. La nuova legge consentirà a una donna che teme per la propria incolumità di ottenere informazioni sulla storia di violenza domestica del proprio partner. La persona a rischio dovrà compilare un modulo online o presso una stazione di polizia che verrà analizzato dalla Sûreté du Québec. Gli agenti di polizia effettueranno quindi una ricerca e qualsiasi informazione ritenuta rilevante verrà condivisa con la donna. Gli agenti di polizia potranno condividere qualsiasi informazione ritengano rilevante, non solo le condanne relative a violenza domestica. L'idea di questa legge ha guadagnato terreno dopo la morte di Gabi Renault lo scorso settembre, presumibilmente uccisa dal suo compagno che aveva una lunga storia di violenza domestica. Sua sorella Rachel Renault era presente ieri in conferenza stampa presso l'Assemblea Nazionale per celebrare l'approvazione della legge. Mia sorella mi è stata portata via, nulla può cambiare questa realtà, ma oggi il suo nome diventa legge e se questa legge salverà anche una sola vita, se permette anche una sola donna di riconoscere il pericolo, se permetterà a una madre di tornare a casa sana e salva dai figli, allora Gabi continuerà a vivere attraverso ognuna delle vite protette, ha detto con le lacrime agli occhi. La legge ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti politici. Il ministro della sicurezza interna Yann Lafreniere ha voluto sottolineare la collaborazione dei partiti di opposizione. Ricordo che la Québec solidaire, il partito che ha promosso l'approvazione di questa legge, e la leader parlamentare di Québec solidaire Ruba Ghazal ne ha accolto con favore l'approvazione. La nuova legge si ispira alla legge di Clare, che fu adottata in Inghilterra in seguito all'omicidio di Clare Wood da parte del suo ex compagno nel 2009. L'uomo aveva precedenti di violenza contro le donne. Diverse province canadesi hanno già adottato questo tipo di legge, come Saskatchewan e Manitoba. Il Quebec è diventato ieri anche la prima giurisdizione canadese a legiferare sulle bevande energetiche. L'Assemblea legislativa ha approvato infatti il disegno di legge 9, legge per prevenire gli effetti dannosi delle bevande energetiche sulla salute dei giovani, con 103 voti favorevoli, uno contrario, solo il deputato indipendente di Saint-Jérôme, Yuri Chassin, ha votato contro. Due altri deputati indipendenti, Maite Blanchette Vesina di Rimouski e Sona Lacoyan Olivier di Chaumédé, si sono astenuti. Questo disegno di legge vieta la vendita di energy drink a chiunque abbia meno di 16 anni o a chiunque abbia più di 16 anni se è noto che li sta acquistando per un minore di 16 anni. Vieta inoltre esplicitamente a chiunque abbia meno di 16 anni di acquistare tali bevande per sé o per altri. I giovani dovranno mostrare un documento di identità per dimostrare di essere maggiorenni. Un energy drink è definito dalla legge come una bevanda con una concentrazione di caffeina di almeno 150 mg per litro e contenente altri ingredienti come taurina, vitamine o minerali. La legge entrerà in vigore tra 6 mesi per dare all'industria e ai rivenditori il tempo di adeguarsi. Si applicherà in seguito anche agli acquisti online e tramite distributori automatici. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec, Santé Québec, ha ottenuto i poteri di ispezione e di indagine. Sono previste multe di $100 per i trasgressori di età inferiore a 16 anni, per i rivenditori potrebbe arrivare fino a $62,500, il doppio per i recidivi. Il governo del Quebec legifera in seguito al quasi raddoppio del consumo di energy drink tra gli studenti delle scuole superiori tra il 2016 e il 2023, secondo l'Istituto di Statistica del Quebec. Queste bevande ricche di zuccheri e caffeina sono, nella migliore delle ipotesi, inutili, nella peggiore pericolose, ha riassunto Jean-François Degagné, presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Quebec. La nuova legge intesa come risposta all'accorato appello dei genitori di Zachary Miron, un ragazzo di 15 anni morto nel 2024 a causa dell'interazione tra il Red Bull che aveva consumato e il suo farmaco per l'ADHD. Oltre a tali disegni di legge, l'Assemblea ha approvato anche il disegno di legge 10 per la rivendita dei biglietti per i concerti e il disegno di legge 11, agevolazioni normative per le imprese. Tuttavia, altri provvedimenti legislativi sono stati accantonati per mancanza di tempo per completarne l'esame. È il caso del disegno di legge 5, presentato da Éric Girard, che mirava ad accelerare importanti progetti nel Quebec, ma soprattutto del disegno di legge 1, presentato da Simon-Jolin Barrette, che avrebbe istituito una Costituzione del Quebec. Ricordo che la sessione parlamentare si conclude oggi, dopodiché il Quebec terrà le elezioni a fine agosto, le votazioni si svolgeranno il 5 ottobre. entrerai in elezioni, non terrà le elezioni. E infine parliamo appunto di questo disegno di legge 11 che è stato approvato. Questo include le modifiche normative che sono state richieste da Glencore per la fonderia Horn. È stato anch'esso approvato ieri all'Assemblea Nazionale. Questa legge stabilisce un quadro normativo per la fonderia Horn fino al 2033, in base all'autorizzazione ministeriale firmata nel marzo 2023. La fondazione Horn avrebbe dovuto raggiungere la soglia di 15 nanogrammi per metro cubo d'arsenico entro il 2027-2028, tuttavia questo obiettivo, grazie a questa legge, è stato posticipato di 2 anni. Anche la riduzione degli standard da rispettare per piombo e cadmio è stata rinviata. Queste modifiche rispondono alle richieste di Glencore. L'azienda aveva chiesto 7 anni di prevedibilità normativa prima di investire milioni di dollari nella riduzione delle proprie emissioni. Legge che è stata approvata senza che il governo consulti la sanità pubblica. Secondo l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, infatti, un livello d'arsenico inferiore ai 15 nanogrammi al metro cubo protegge i bambini dai suoi effetti nocivi sullo sviluppo cognitivo. Ad aprile la fonderia Horn ha annunciato che le sue emissioni di arsenico erano aumentate del 4,6% in un anno, raggiungendo i 40,9 nanogrammi per metro cubo. Ricordo che il tutto è stato adottato per garantire la redditività economica e la competitività della fonderia, che è l'ultima fonderia di rame rimasta in Canada. Detto questo, però, molti, inclusi le famose madri, un gruppo che si chiama Le Mères au Front, Madri al Fronte, hanno detto che il governo della CAC ha appena sancito i termini del nostro avvelenamento per i prossimi 7 anni. Il governo Carney spera di prendere 2 piccioni con una fava, introduce una nuova strategia nazionale per la sicurezza alimentare, migliorare l'accesso al cibo e ridurre il costo dei generi alimentari. Per raggiungere questo obiettivo ha annunciato un investimento di 3,2 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni. Quando un prodotto alimentare o un input essenziale viene importato in Canada e deve transitare attraverso gli Stati Uniti, gli importatori canadesi si fanno carico dei costi aggiuntivi associati ai dazi imposti dalla Casa Bianca. Il conto viene poi scaricato sui consumatori e quando circa la metà di tutte le importazioni alimentari del paese transita attraverso gli Stati Uniti, questo diventa un serio problema. La nostra eccessiva dipendenza dai fornitori esteri ci rende vulnerabili agli shock globali, ai conflitti all'estero, alla siccità e ai dazi doganali, ha dichiarato Carney, che si trova a Toronto per presentare questa nuova misura insieme al ministro dell'agricoltura Heath MacDonald. Le statistiche parlano da soli. I canadesi dipendono dalle importazioni per l'88% della frutta e della frutta secca che consumano e per il 72% delle verdure, il 40% delle quali proviene dagli Stati Uniti. Insieme frutta e verdura fresca rappresentano circa il 15% della spesa media canadese per i generi alimentari. Carney afferma che l'obiettivo è trasformare più cibo in Canada, coltivare più frutta e verdura durante tutto l'anno, aumentare la concorrenza nei supermercati e offrire ai canadesi una maggiore scelta, in definitiva riducendo i prezzi, eliminando le barriere normative. Nel 2024 il Canada contava 974 aziende agricole e commerciali in serra per la coltivazione di ortaggi, che producevano 866.000 tonnellate di ortaggi e generavano un fatturato di 2,7 miliardi. Carne intende incrementare la produzione agricola in serra, prevede di destinare 750 milioni di dollari all'agricoltura in ambiente controllato per aumentare significativamente la produzione canadese di frutta e verdura durante tutto l'anno. E termino con una buona notizia: il deficit del Quebec per l'anno fiscale che si conclude il 31 marzo è in realtà inferiore di molto alle previsioni. Si parla di meno 2,8 miliardi di dollari in meno, ovvero una diminuzione del 28%. Questa significativa differenza è stata riportata nel rapporto sulla situazione finanziaria pubblicato ieri e, a meno di un altro shock economico, fa ben sperare per il ritorno del Quebec al pareggio di bilancio previsto per il 2029-2030, ossia tra 3 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Un'attenzione, l'umidex di 40 con un 60% di possibilità di precipitazioni nel pomeriggio che potrebbero ovviamente anche assumere carattere temporalesco. Nella notte si schiarisce, per modo di dire, la minima sarà comunque di 18 percepita come tale. Per il fine settimana ricordo bella giornata sabato, piovosa quella di domenica. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB, alle ore 8.
2: CFMB.
1: Ai ai ai, e sì che oggi ho dormito almeno 3 ore, non capisco. Vabbè. Dunque, vogliamo prima di tutto ricordare il team del risveglio di questo venerdì 12 giugno, la magnifica Océane Brisbois Baudrin sala regia, Silvio Orvieto al microfono per svegliarvi in di buon umore, va. Questo è fondamentale. Abbiamo menzionato il decesso del grande Bruno Martino, avvenuto 26 anni fa oggi. Ascoltiamolo nel suo celeberrimo Estate.
3: Estate.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

codino oggi, secondo me è l'umidità. Ok, dai, facciamo gli auguri a voi che siete nati il 12 giugno, da parte di chi? Ma da parte di tutto il personale di CFB 1280. In questo momento presenti sono Seane e Silvio, che vi fanno gli auguri, ma lo faccio a nome di tutti quanti. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per la giornata di oggi. Sì, oggi è il 12, quindi devo leggere il 12. Eccolo qua. Allora, inizio come di consueto, con l'Ariete. Venerdì più pratico, utile per conti, acquisti, scelte materiali e gestione di questioni rimaste ferme. Sole favorevole che sostiene trattative e contratti, ma Venere in quadratura porta freddezze, richieste familiari o piccole distanze nei rapporti. Giove in quadratura gonfia aspettative e spese. Toro, la luna nel segno vi rende più presenti, sicuri, difficili da ignorare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano intesa, messaggi, incontri e chiarimenti nei rapporti. Chi è in coppia può ritrovare fisicità e complicità concreta. Chi è solo capisce subito se vale la pena continuare o tagliare corto. Gemelli, meglio abbassare un po' il volume. Sole nel segno vi dà ancora forza e visibilità, ma la giornata chiede più controllo su soldi, corpo e tempi personali. Nel lavoro chiudete ciò che è già avviato senza disperdervi in mille messaggi. In coppia servono risposte chiare e presenza reale, non solo parole rapide. Cancro, torna un passo più solido. La luna amica e Marte favorevole aiutano decisioni pratiche, contatti utili, soldi da rivedere e questioni di lavoro da chiudere. Venere nel segno sostiene intesa, cura personale e fisicità. Buona giornata per chiarire un rapporto, fissare un incontro, riprendere calore senza fare teatro. Leone, giornata più spigolosa. Luna difficile e Marte in quadratura aumentano stanchezza, nervosismo, attriti sul lavoro e tensioni fisiche. Sole favorevole vi aiuta a restare visibili e a difendere una posizione, ma non forzate troppo. Controllate spese, scadenze, appuntamenti. In amore possono uscire puntigli, freddezze e gelosie. Vergine, giornata più scorrevole, la luna amica, Mercurio e Venere favorevoli portano notizie utili, contatti affidabili, intesa e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, sistemare una pratica, rimettere ordine nei conti, bene anche cura del corpo e scelte alimentari più regolari. Bilancia. Giornata meno esposta ma utile per sistemare questioni pratiche. Il sole favorevole vi aiuta nei contatti e nelle decisioni rapide, mentre Mercurio contro chiede attenzione a scadenze, mail e comunicazioni con famiglia o superiori. Nel lavoro non lasciate in sospeso ciò che va chiuso. Scorpione, la luna in opposizione apre una giornata ruvida con rapporti tesi e reazioni poco diplomatiche. Venere ancora favorevole salva l'intesa se non pretendete ragione su tutto. Marte in opposizione rende però soci, partner e colleghi più spigolosi del previsto. Sul lavoro meglio verificare due volte, nei soldi niente colpi di testa. Sagittario, giornata concreta senza grandi effetti speciali ma utile per sistemare lavoro, soldi e routine fisica. Saturno favorevole premia metodo, ordine e scelte sobrie. Il sole in opposizione continua a rendere partner e interlocutori un po' invadenti. Non strafate con impegni e spese, il venerdì funziona se restate pratici. Capricorno, la luna torna favorevole, rimette in circolo buon senso, contatti utili e una gestione più ordinata della giornata. Marte amico sostiene lavoro, sport e decisioni pratiche. Venere in opposizione tiene però alta tensione nel rapporto con freddezze e pretese. Venerdì buono per chiudere pratiche e recuperare energie. Acquario, luna e Marte in quadratura, giornata ruvida, con nervi corti, corpo stanco e casa pronta a chiedere il conto. Saturno vi salva se restate ordinati, puntuali e poco inclini alle improvvisazioni. Sul lavoro fate il necessario senza strafare. In amore evitate freddezze punitive perché oggi rientrano dalla finestra con gli interessi.
Pesci, la luna favorevole porta notizie, contatti e una migliore gestione dei tempi. Mercurio amico vi rende convincenti. Marte, dalla vostra, sostiene lavoro, sport e decisioni pratiche. Il sole in quadratura resta un disturbo di fondo. Troppe cose insieme vi mandano in confusione.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Da Hyundai Gabriel Pinto Tremble, giugno è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
3: Rassegna stampa. Prime pagine.
4: Dunque andiamo con le previsioni. Prima di tutto, solo un attimo.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Mea culpa, mea maxima culpa, colpa mia, non avevo tutti i mezzi a mia disposizione sotto gli occhi. Questa è la ragione del ritardo. Dunque, dicevo, andiamo con ordine. 22 gradi all'esterno, percepiti a 27 già quest'ora. Oggi si va a 31 con un humidex a 40. Nella notte 18 percepiti come tali. Attenzione, perché nel pomeriggio abbiamo 60% di possibilità di precipitazione a carattere piovoso, che potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Ecco ora le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Si ritorna a parlare della famosa filière batterie, il settore delle batterie nel quale il Quebec ha voluto investire parecchio, pensando appunto a degli investimenti che avrebbero fornito introiti importanti, e poi ci si è accorto invece che le cose non andavano come previsto. Quebec savait qu'il était loin du compte, titola questo articolo nella prima pagina della Presse. Nel 2023 il governo della CAQ ha lasciato credere che un investimento di 250 milioni in assistenza pubblica sarebbe sufficiente per rilanciare il progetto Nemaska Lithium, ma prevedeva già altri pagamenti sostanziali più tardi. Fattura totale 1.2 miliardi di dollari. Praticamente viene emesso in questo articolo il parere che tutti dubitavano, ossia che il Quebec, il governo, era già al corrente che ci sarebbero voluti investimenti molto più importanti in questa azienda. Questo è uno degli esempi. Abbiamo visto il rapporto questa settimana della verificatrice generale della provincia, che sul settore delle batterie, che era a dir poco devastante. Prima pagina, comunque, ancora una volta ritorna su ciò la Press Plus di questa mattina, e ovviamente con un altro articolo che concerne i mondiali, poiché oggi, ricordo, è l'entrata in gioco degli altri due paesi ospiti dei mondiali. Ieri il Messico ha inaugurato, tra l'altro con una bella vittoria di 2-0 sull'Africa del Sud, i propri campionati del mondo. Messico, che è uno dei tre paesi ospitanti. Oggi inizia il Canada, che affronterà a Toronto la Bosnia Erzegovina, e poi sarà il turno degli Stati Uniti più tardi in serata. Passiamo adesso al Le Devoir di questa mattina, dove ci si concentra ancora una volta sul PEC, sul ritorno di questo programma Expérience Québécoise. Le retour du PEC laisse encore des candidats orphelins. Diventando ministro dell'immigrazione nell'aprile scorso, François Bonnardel aveva davanti a lui un compito non indifferente: far rinascere dalle ceneri questo programma dell'Expérience Québécoise, e aveva affermato di non voler dimenticare nessuno. Ma il ministro ha annunciato mercoledì che molti orfani del PEC potrebbero cercare la via d'accesso per l'ottenimento del certificato di selezione del Quebec a partire dal 2 luglio. Dei candidati all'immigrazione però sono ancora una volta dimenticati, e quanto dicono molti esperti nel settore dell'immigrazione per quanto concerne questo programma, che è il cui termine è stato a dir poco controverso. Poi si mostra una fotografia dell'enorme scenografia che è stata piazzata davanti alla Casa Bianca, un'arena battezzata la Griffe, dove si svolgeranno dei combattimenti d'arte marziale misti previsti domenica per l'80° compleanno del presidente Donald Trump. Una struttura metallica di circa 550.000 kg, 47 metri di larghezza, dominata da un'arca, un'arcata luminosa di 28 metri d'altezza, insomma, cose alla grande per celebrare il compleanno. E si parla anche dei 250 anni degli Stati Uniti, che quest'anno appunto celebrano il 4th of July, il 250° anniversario della loro fondazione. E, ma è un'analisi firmata da Fabien Deglise, che dice praticamente che questi 250 anni dividono più che unire. Les 250 ans des États-Unis divisent plutôt qu'ils unissent. Si sa che Donald Trump ha tra l'altro previsto anche l'emissione di una moneta con il suo volto per ricordare e celebrare il 250° compleanno degli Stati Uniti. Nel Journal de Montréal di questa mattina un altro caso che fa discutere per quanto concerne una sentenza di una persona che ha importato più di 1000 tonnellate di tabacco illegale e che è stata sentenziata a scontare la propria pena a casa. L'homme d'affaires è un uomo d'affari, era pagato $1,000 ogni volta che faceva delle carte false, dei documenti falsi per l'importazione di queste sigarette. È un'importazione che ha privato tra l'altro lo Stato di $217 milioni in tasse. Praticamente non dovrà scontare la propria pena tra le mura fredde di un carcere, ma lo farà a casa. Ancora in pena alla maison, titola questo articolo che critica un po' il sistema giuridico della provincia. Passiamo adesso ai quotidiani pancanadesi, perché la Gazzetta oggi è interamente coperta da una pubblicità, quindi non posso leggere gli articoli in prima pagina. Vi posso dire però che il Globe and Mail porta su una nuova legislazione che sarà proposta dall'amministrazione Carney. Forse ancora una volta un inchino a Donald Trump e agli Stati Uniti. Praticamente quello che è successo è che gli Stati Uniti, per un po', diciamolo francamente, raggirare la sentenza della Corte Superiore del paese che aveva vietato i dazi imposti da Donald Trump, ha deciso di imporre dei dazi ai prodotti che sono fabbricati col lavoro forzato. E secondo gli Stati Uniti, il Canada è un paese che importa e poi riesporta agli Stati Uniti tali prodotti. Allora Ottawa ha deciso di imporre, presentare un disegno di legge che vuole appunto bloccare i prodotti che sono frutto di un lavoro forzato. Ottawa to table bill targeting forced labor after Trump's tariff threat. Poi si parla di un'inchiesta a Toronto dove un ufficiale di polizia, ahimè, è stato ucciso recentemente. E adesso si viene a scoprire che fa parte di una rete molto più ampia di sicari, praticamente di gente che è assunta per uccidere. Questo era successo vicino al consolato degli Stati Uniti e adesso l'inchiesta si sta letteralmente allargando. Officer slain in raid tied to recent shootings. Poi fotografia, ovviamente, the wait is over. Ieri l'inaugurazione ufficiale, grazie anche a Shakira. Tra l'altro ho letto un articolo molto interessante ieri, la coreografia e la canzone che è stata presentata da Shakira sono made in Quebec, è un artista del Quebec che l'ha proposta, e artista che tra l'altro è non solo musicista ma anche coreografo. Magari ne parleremo nel corso del programma di quest'oggi. Il National Post anch'esso ritorna su questa inchiesta che ho menzionato a Toronto per l'uccisione di questo poliziotto, che si viene a scoprire era legata a molto di più. Officer slain in raid tied to consulate shooting. Si suppone che ci sia un legame al di là di quanto già comunicato in precedenza grazie a tale inchiesta. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove il Corriere della Sera inaugura ancora una volta sulle, posso dire esitazioni, ma comunque un marcio indietro da parte del presidente Trump. Trump minaccia, poi ferma il raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Poi la BCE alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, e Meloni l'affondo su Vannacci. La leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accusa il Movimento 5 Stelle, frase sessista. E poi anche qui la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anch'essa inaugura sull'accordo Trump-Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella il raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street intanto brinda, già giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Poi Meloni inviato all'Unione Europea per Kiev e in aula attacca Vannacci. E anche qui Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. E parlando di sport, la Gazzetta apre invece su la Juventus, si dimette Comolli, Carnevali nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic, Juve rovesciata il titolo, un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato, Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, e poi si dice anche Muremovic vicino, e infine anche intervista a Pulisic, la mia America, il mio Milan, è il momento degli Stati Uniti, il diavolo tornerà grande, ha detto il calciatore. Ed è tutto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi Black Tiger 12,99 la libbra, rondelle di calamare a 7,99 la libbra, scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra, olive italiane Bella 960 ml a 7,99, asparagi 2,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
4: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Più scorrevole della media, come già anticipato, ed è ripreso anche il servizio sulla linea arancione della metropolitana di Mondra, che era stato brevemente interrotto per via di un problema a livello elettrico. Attualmente il traffico più pesante lo troverete per il tunnel, ma soprattutto, anzi esclusivamente, direzione Boucherville, poi la metropolitana ovest, che è lenta da Pinneuf a Papineau, poi nuovamente all'altezza di Rocland. Cari nord e cari sud sono bloccate all'altezza della metropolitana, e attenzione, c'è un incidente 13 direzione sud prima del ponte sulla riviera dei Prairies, che rallenta la 13 a partire dalla 440 fino all'incidente, poi ritroverete velocità di crociera, quindi più scorrevole, ma comunque mantenete la prudenza, mi raccomando.

0: Giornale Radio, CFMV 1280.
1: La legge Gabi Renault, che mira a proteggere meglio le donne dalla violenza domestica, è stata approvata ieri all'Assemblea Nazionale. La nuova legge consentirà a una donna che teme per la propria incolumità di ottenere informazioni sulla storia di violenza domestica del proprio partner. La persona a rischio dovrà compilare un modulo, online o presso una stazione di polizia, che verrà analizzato dalla Sûreté du Québec. Gli agenti di polizia effettueranno quindi una ricerca di qualsiasi informazione ritenuta rilevante che verrà condivisa con la donna. Gli agenti di polizia potranno condividere qualsiasi informazione, non solo le condanne relative a violenza domestica. L'idea di questa legge ha guadagnato terreno dopo la morte di Gabi Renault lo scorso settembre, presumibilmente uccisa dal proprio compagno, che aveva tra l'altro una lunga storia di violenza domestica. La sorella Rachel Renault era presente ieri in conferenza stampa all'Assemblea Nazionale per celebrare l'approvazione della legge. Mia sorella mi è stata portata via, nulla può cambiare questa realtà, ma oggi il suo nome diventa legge, e se questa legge salverà anche una sola vita, se permetterà anche a una sola donna di riconoscere il pericolo, se permetterà a una madre di tornare a casa sana e salva dai propri figli, allora Gabi continuerà a vivere attraverso ognuna delle vite protette, ha detto con le lacrime agli occhi. La legge ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti politici. Il ministro della sicurezza interna Ian Lafreniere ha sottolineato la collaborazione dei partiti di opposizione. Era Québec Solidaire il partito che ha promosso l'approvazione di questa legislazione. La leader parlamentare Ruba Ghazal ne ha accolto con favore l'approvazione. La nuova legge si ispira alla legge di Clare, adottata in Inghilterra in seguito all'omicidio di Claire Wood da parte del suo ex compagno nel 2009. L'uomo aveva precedenti di violenza contro le donne. Diverse province canadesi hanno già adottato questo tipo di legislazione, come Saskatchewan e Manitoba. Il Quebec è diventato ieri anche la prima giurisdizione canadese a legiferare sulle bevande energetiche. L'Assemblea legislativa ha approvato la legge numero 9, legge per prevenire gli effetti dannosi delle bevande energetiche sulla salute dei giovani, con 103 voti a favore, uno contrario, il deputato Yuri Chassin, indipendente. Altri due deputati indipendenti, Maite Blanchet-Vezina e Son Lacoya-Olivier, si sono astenuti. Questo disegno di legge vieta la vendita di energy drink a chiunque abbia meno di 16 anni o chiunque abbia più di 16 anni se è noto che li sta acquistando per un minore di 16 anni. I giovani dovranno mostrare un documento di identità per dimostrare appunto l'età. Un energy drink è definito dalla legge come una bevanda con una concentrazione di caffeina di almeno 150 microgrammi milligrammi per litro e contenente altri ingredienti come taurina, vitamine o minerali. La legge entrerà in vigore tra 6 mesi per dare all'industria e ai rivenditori il tempo di adeguarsi. Si applicherà in seguito anche agli acquisti online e tramite distributori automatici. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec, Santé Québec, ha ottenuto poteri di ispezione e indagine. Sono previste multe di $100 per i trasgressori di età inferiore ai 16 anni. Per i rivenditori potrebbero arrivare fino a $62,500, il doppio per i recidivi. Il governo legifera in seguito al quasi raddoppio del consumo di tali bevande tra gli studenti delle scuole superiori tra il 2016 e il 2023. Queste bevande, ricche di zuccheri e caffeina, sono nella migliore delle ipotesi inutili, nella peggiore pericolose, ha riassunto Jean-François Degagnier, presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Quebec, durante le consultazioni pubbliche. La nuova legge è intesa come risposta all'accorato appello dei genitori di Zachary Miron, ragazzo di 15 anni morto nel 2024 a causa dell'interazione tra un Red Bull che aveva consumato e il suo farmaco per un deficit d'attenzione. Oltre a tali disegni di legge, l'Assemblea legislativa ha approvato anche il disegno di legge 10 per la rivendita dei biglietti dei concerti e il disegno di legge 11 agevolazioni normative per le imprese, che include le modifiche normative che erano state richieste da Glencore per la fonderia Horn. In base all'autorizzazione ministeriale che fu firmata nel marzo 2023, la fonderia avrebbe dovuto raggiungere la soglia di 15 nanogrammi a metro cubo d'arsenico entro il 2027-2028. Tuttavia questo obiettivo è stato posticipato di 2 anni per il 2033. Anche la riduzione degli standard da rispettare per piombo e cadmio è stata rinviata. La fonderia di Horn è l'ultima fonderia di rame rimasta in Canada. L'approvazione della legge 11 conferma che i cittadini di Rouyn-Noranda non godono delle stesse tutele e degli stessi diritti degli altri quebecchesi, ha criticato l'organizzazione Mer au Front. Il governo della CAQ ha appena sancito i termini del nostro avvelenamento per i prossimi 7 anni, hanno aggiunto. Altri provvedimenti legislativi sono stati accantonati per mancanza di tempo per completarne l'esame. È il caso del disegno di legge 5 presentato da Éric Girard, che mirava ad accelerare importanti progetti in Quebec, ma soprattutto del disegno di legge 1 presentato da Simon Jolin Barrette, che avrebbe istituito una costituzione per il Quebec. La sessione parlamentare si conclude quest'oggi, dopodiché il Quebec sarà in periodo elettorale, che le votazioni si svolgeranno il 5 ottobre. Il governo Carney spera di prendere due piccioni con una fava, introducendo una nuova strategia nazionale per la sicurezza alimentare, migliorare l'accesso al cibo e ridurre il costo dei generi alimentari. Per raggiungere questo obiettivo ha annunciato un investimento di 3,2 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Quando un prodotto alimentare o un input essenziale viene importato in Canada e deve transitare attraverso gli Stati Uniti, gli importatori canadesi si fanno carico dei costi aggiuntivi associati ai dazi imposti dalla Casa Bianca e il conto viene poi scaricato sui consumatori. E quando circa la metà di tutte le importazioni alimentari del paese transita attraverso gli Stati Uniti, questo diventa un problema, secondo Ottawa. La nostra eccessiva dipendenza attraverso piuttosto dipendenza dai fornitori esteri ci rende vulnerabili agli shock globali, ai conflitti all'estero, alla siccità e ai dazi doganali, ha dichiarato Carney, che si trovava a Toronto per presentare la nuova misura insieme al ministro dell'agricoltura Heath MacDonald. Le statistiche parlano da soli. I canadesi dipendono dalle importazioni per l'88% della frutta e della frutta secca fresca che consumano, e per il 72% delle verdure, il 40% delle quali proviene dagli Stati Uniti. Insieme frutta e verdura fresca rappresentano circa il 15% della spesa media canadese per generi alimentari. Illustrando questa strategia, Mark Carney afferma che l'obiettivo è trasformare più cibo in Canada, coltivare più frutta e verdura durante tutto l'anno, aumentare la concorrenza dei supermercati, offrire ai canadesi una maggiore scelta e in definitiva ridurre i prezzi eliminando le barriere normative. Carney intende incrementare la produzione agricola in serra, prevede di destinare 750 milioni di dollari all'agricoltura in ambiente controllato per aumentare significativamente la produzione canadese di frutta e verdura durante tutto l'anno. Terminiamo con una buona notizia: il deficit del Quebec per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo è in realtà molto inferiore alle previsioni, 2,8 miliardi di dollari in meno, ovvero una diminuzione del 28%. Questa significativa differenza è riportata nel rapporto sulla situazione finanziaria pubblicato ieri, e a meno di un altro shock economico fa ben sperare per il ritorno del Quebec al pareggio di bilancio previsto per il 2029-2030 tra 3 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei. E una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington, circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa. Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
3: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso.
4: In due su monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico. Da aggregato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
3: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appunto.

Lo sport, brevemente, perché non abbiamo molto tempo oggi. Allora, prima di tutto ricordo che sono iniziati i mondiali di calcio. Qualora foste stati su Venere o Marte negli ultimi mesi, non lo sapete, ve lo confermo io. E abbiamo già i primi risultati. Messico, che ha iniziato bene il suo campionato, ieri ha vinto 2-0. Nell'altra partita, che non ho sotto gli occhi, ce l'avevo prima, ma che è scomparsa attualmente, ricordo comunque il risultato a breve appena mi riappare. Oggi entra in gioco il Canada, questa è la notizia più importante per quanto ci concerne, considerato il fatto che l'Italia la sta guardando come noi in televisione. Quindi voilà, oggi il Canada alle 15 è la partita, e affronta la Bosnia Erzegovina. Doveva ovviamente affrontare, o speravamo che affrontasse, l'Italia, e non è stato il caso. Quindi nell'insieme questo è quanto volevo dire. Ecco, sì, la Corea ha battuto la Repubblica Ceca 2-1 ieri, nell'altra partita della sera. Oggi, come dicevo, Canada-Bosnia alle 15, poi USA-Paraguay alle 21, quindi ora di Montreal. Per quanto concerne gli altri sport, prima di tutto ricordo anche la vittoria degli Hurricanes della Carolina ieri 4-2. Questo significa che gli Hurricanes della Carolina potrebbero aggiudicarsi la Coppa Stanley domenica, qualora vincessero. Però devono andare a giocare a Vegas, quindi ovviamente il pubblico del Golden Knights sarà a sostegno della propria squadra del cuore, c'è la possibilità. Pierre Gasly ha recuperato il suo terzo posto, era terminato terzo al Grand Prix di Formula 1 di Monaco domenica, poi era stato indietreggiato alla settima posizione per via di due penalità, ma adesso ha recuperato il suo posto sul podium perché aveva portato la causa in appello, diciamo così, e ha recuperato quindi il terzo posto nella classifica di Monaco, podio importante. Ricordo anche che Victoria Mboko ha dichiarato forfè per Wimbledon, ahimè. La canadese, sappiamo, si è infortunata alla fine del mese scorso e adesso ha detto che rinuncia anche a Wimbledon proprio per via di tale infortunio. Triste notizia, ma insomma era un po' attesa come cosa, ce lo si aspettava, ecco, via. Finiamo qui, non c'è molto tempo oggi, quindi direi proprio di sì. E adesso facciamo gli auguri anche a un grande della canzone italiana, che risponde al nome di Francesco Renga e che oggi compie 58 anni, è nato infatti il 12 giugno del 68. Ascoltiamo il brano che ce l'ho fatto conoscere, probabilmente Angelo.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

un po', ma perché no? Sergio Laccone per voi all'antenna di CFMB 1280. Siete sintonizzati sul risveglio che ora fa gli auguri a una persona che è nata proprio ovviamente il 12 giugno, se no non gli faremo gli auguri di buon compleanno. Lui si chiama Fabrizio Berlincioni, è nato oggi compie 70 anni, quindi auguri Fabrizio. Forse non sapete chi è Fabrizio Berlincioni, e beh, ve lo dico io, perché Fabrizio Berlincioni è uno dei più celebri parolieri e autori italiani, noto per aver scritto dei testi di brani storici, la musica leggera. Tra l'altro ha vinto varie edizioni del Festival di Sanremo, per esempio nel 1989 ha vinto con la canzone Ti lascerò, che era interpretata da Anna Oxa e Fausto Leali. Ma l'anno precedente, quindi due anni consecutivi, ha vinto sempre con Fausto Leali, ha vinto con questa splendida canzone dal titolo Mi manchi.

sguardi e in quel sorriso.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse 5,99 da libra, falso filetto di manzo 12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È stata un'ora di punta alquanto semplice, lo è tuttora, c'è qualche eccezione, tunnel direzione Boucherville, attenzione, ci sono due incidenti, uno met ovest, uno met est, quindi è bloccata in entrambe le direzioni tra Decarì e Papineau, in questo momento molto intasata, si ripercuote tra l'altro anche sulla 15 direzione sud, che è bloccata dopo il ponte sulla riviera de Prairie. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza mi raccomando, e vi consiglio di consultare Québec 511 511 per il fine settimana, perché sono molte chiusure previste per dei lavori in corso.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La legge Gabi-Renault che mira a proteggere meglio le donne della violenza domestica è stata approvata ieri dall'Assemblea Nazionale. La nuova legge consentirà a una donna che teme per la propria incolumità di ottenere informazioni sulla storia di violenza domestica del proprio partner. La persona a rischio dovrà compilare un modulo online o presso una stazione di polizia che verrà analizzato dalla Sûreté du Québec. Gli agenti di polizia effettueranno quindi una ricerca e qualsiasi informazione ritenuta rilevante verrà condivisa con la donna. Gli agenti di polizia potranno condividere le informazioni e non solo le condanne relative a violenza domestica. L'idea di questa legge ha guadagnato terreno dopo la morte di Gabi Renault lo scorso settembre, presumibilmente uccisa dal suo compagno che aveva una lunga storia di violenza domestica. La sorella Rachel Renault era presente ieri all'Assemblée Nationale per celebrare l'approvazione della legge. Mia sorella mi è stata portata via, nulla può cambiare questa realtà, ma oggi il suo nome diventa legge. E se questa legge salverà anche una sola vita, se permetterà anche a una sola donna di riconoscere il pericolo, se permetterà a una madre di tornare a casa sana e salva dai propri figli, allora Gabi continuerà a vivere attraverso ognuna delle vite protette, ha detto con le lacrime agli occhi. La legge ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti politici, il ministro della sicurezza interna Ian Lafreniere ha sottolineato la collaborazione dei partiti di opposizione ed è proprio Québec solidaire che era stato il partito a promuovere l'approvazione di questa legge, la leader del partito Ruba Ghazal ne ha accolto con favore l'approvazione. La nuova legge si ispira alla legge di Clare adottata in Inghilterra in seguito all'omicidio di Clare Wood da parte del suo ex compagno nel 2009. L'uomo aveva precedenti di violenza contro le donne. Diverse province canadesi hanno già adottato questo tipo di legislazione come Saskatchewan e Manitoba. Il Quebec è diventato ieri anche la prima giurisdizione canadese a legiferare sulle bevande energetiche. L'Assemblea legislativa ha approvato infatti il disegno di legge 9, legge per prevenire gli effetti dannosi delle bevande energetiche sulla salute dei giovani. Con 103 voti a favore e un contrario, il deputato Yuri Chassin in indipendente. Altri due deputati indipendenti, Maite Blanchet-Vézina di Rimouski e Sonia Lacoyanne-Olivier di Chaumédé, si sono astenuti. Questo disegno di legge vieta la vendita di energy drink a chiunque abbia meno di 16 anni o a chiunque abbia più di 16 anni se è noto che li sta acquistando per un minore di 16 anni. I giovani dovranno mostrare un documento di identità per dimostrare di essere di tale età. Un energy drink è definito dalla legge come una bevanda con una concentrazione di caffeina di almeno 150 mg per litro e contenente altri ingredienti come taurina, vitamine o minerali. La legge entrerà in vigore tra 6 mesi per dare all'industria e ai rivenditori il tempo di adeguarsi. Si applicherà in seguito anche agli acquisti online e tramite i distributori automatici. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Québec, Santé Québec, ha ottenuto poteri di ispezione e di indagine. Sono previste infatti multe di $100 per i trasgressori di età inferiore ai 16 anni, mentre per i rivenditori tali multe potrebbero arrivare fino a $62,500, il doppio per i recidivi. Il governo del Québec sta legiferando in seguito al quasi raddoppio del consumo di tali bevande tra gli studenti delle scuole superiori tra il 2016 e il 2023. Queste bevande, ricche di zuccheri e caffeina, sono, nelle migliori delle ipotesi, inutili, nelle peggiori, pericolose, quanto aveva riassunto Jean-François Degagnier, presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Québec, durante le consultazioni pubbliche. La nuova legge è intesa come risposta all'accorato appello dei genitori di Zachary Miron, il ragazzo di 15 anni morto nel 2024 a causa dell'interazione tra la Red Bull che aveva consumato e un farmaco che utilizzava per il deficit d'attenzione. Oltre a tali disegni di legge, l'Assemblea legislativa ha approvato anche il disegno di legge 10 per la rivendita dei biglietti di concerti e il disegno di legge 11, agevolazioni normative per le imprese, che include le modifiche normative richieste da Glencore per la fonderia di Horn. In base all'autorizzazione ministeriale firmata nel marzo 2023, la fonderia di Horn avrebbe dovuto raggiungere la soglia di 15 nanogrammi per metro cubo d'arsenico entro il 2027-2028. Tuttavia questo obiettivo è stato ora posticipato di 2 anni per il 2033. Anche la riduzione degli standard da rispettare per piombo e cadmio è stata rinviata. La fonderia di Horn è l'ultima fonderia di rame rimasta in Canada. L'approvazione della legge 11 conferma che i cittadini di Rouyn-Noranda non godono delle stesse tutele e degli stessi diritti degli altri quebecchesi, critica l'organizzazione Mère au Front. Il governo della CAC ha appena sancito i termini del nostro avvelenamento per i prossimi 7 anni, ha aggiunto. Tuttavia altri provvedimenti legislativi sono stati accantonati per mancanza di tempo per completarne l'esame. È il caso del disegno di legge 5, presentato da Éric Girard, che mirava ad accelerare importanti progetti in Quebec, e del disegno di legge 1, presentato da Simon Jolin Barrette, che avrebbe istituito una Costituzione del Quebec. La sessione parlamentare si conclude oggi. Il Quebec poi entrerà in periodo elettorale per le votazioni che si svolgeranno il 5 ottobre. Il governo Carney spera di prendere 2 piccioni con una fava introducendo una nuova strategia nazionale per la sicurezza alimentare, migliorare l'accesso al cibo e ridurre il costo dei generi alimentari. Per raggiungere questo obiettivo ha annunciato un investimento di 3,2 miliardi nei prossimi 10 anni. Questo, quando un prodotto alimentare o un input essenziale viene importato in Canada e deve transitare attraverso gli Stati Uniti, gli importatori canadesi si fanno carico dei costi aggiuntivi associati ai dazi imposti dalla Casa Bianca e il conto viene poi scaricato sui consumatori. E quando circa la metà di tutte le importazioni alimentari del paese transita attraverso gli Stati Uniti, questo diventa un serio problema, secondo Ottawa. La nostra eccessiva dipendenza dai fornitori esteri ci rende vulnerabili agli shock globali, ai conflitti all'estero, alla siccità e ai dazi doganali, ha scritto Carney, che si trovava, ha piuttosto dichiarato Carney, che si trovava a Toronto per presentare la nuova misura insieme al ministro dell'agricoltura Heath MacDonald. Le statistiche parlano da soli: i canadesi dipendono dalle importazioni per l'88% della frutta e della frutta secca fresca che consumano e per il 72% delle verdure, il 40% delle quali proviene dagli Stati Uniti. Insieme, frutta e verdura fresca rappresentano circa il 15% della spesa media canadese per i generi alimentari. Illustrando questa strategia, Carney afferma che l'obiettivo è trasformare più cibo in Canada, coltivare più frutta e verdura durante tutto l'anno, aumentare la concorrenza dei supermercati, offrire ai canadesi una maggiore scelta e, in definitiva, ridurre i prezzi eliminando le barriere normative. Il governo Carney intende, ad esempio, incrementare la produzione agricola in serra, prevede di destinare 750 milioni di dollari all'agricoltura in ambiente controllato per aumentare significativamente la produzione canadese di frutta e verdura attraverso tutto l'anno. E attraverso Farm Credit Canada, Ottawa investirà $1 miliardo per creare un fondo destinato a progetti agroalimentari, somma che si aggiunge ai $2 miliardi già investiti dall'ente pubblico e ai $5 miliardi recentemente annunciati da una coalizione del settore privato. L'obiettivo è consentire alle piccole e medie imprese di trasformazione di modernizzarsi e aumentare la grande quantità di prodotti alimentari, la propria produttività. Il Canada produce una grande quantità di prodotti alimentari sul proprio territorio che vengono poi venduti ad altri paesi per la trasformazione e successivamente rivenduti ai canadesi. Termino con una buona notizia: il deficit del Quebec per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo è in realtà molto inferiore alle previsioni, $2.8 miliardi in meno, ovvero diminuzione del 28%. Questa significativa differenza è riportata nel rapporto sulla situazione finanziaria pubblicato ieri e, a meno di un altro shock economico, fa ben sperare per il ritorno del Quebec al pareggio di bilancio previsto per il 2029-2030, ossia tra 3 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarà sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Qualche schiarita, ma nell'insieme il cielo è abbastanza nuvoloso a quest'ora. Abbiamo 23 gradi percepiti a 29. Oggi la massima prevista al termometro 31 con un humidex a 40. Nella notte andiamo a 18 percepito come tale. Attenzione, a partire dal pomeriggio 60% le possibilità di precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Domani bella giornata nell'insieme, 27 la massima, 18 la minima ai termometri, mentre domenica sono previste delle precipitazioni a carattere piovoso quasi certe, 80%, e anche abbastanza abbondanti, 15 a 20 mm. La massima sarà comunque 25 percepito come tale e la minima sarà di 15. Poi a partire da lunedì ritorno di condizioni più soleggiate e di temperature più stagionali. I prossimi appuntamenti con l'informazione

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Quindi la telefonata numero uno che ho ricevuto fuori onda, perché delle volte ci sono delle persone che non possono telefonare per impegni durante il mercatino, quindi lo fanno prima e io prendo gli annunci. Allora c'è la signora Maria che ha un lampadario cristallo ottone 12 luci, un barbecue master chef con griglie in ceramica e una scala d'alluminio di 7 piedi. I prezzi sono trattabili con lei, ma se ne deve sbarazzare, quindi senz'altro prezzi convenienti. Maria è la telefonata numero uno, risponde al 3225235, quindi ora accolgo la telefonata numero due. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Mi dica.
2: Io tengo 4 ruote con i rim d'inverno di marca Dunlop. Il numero delle ruote 225-60-17, sono buonissime condizioni, sono il 75%.
1: Ok.
2: Il prezzo veramente speciale, okay. $450 gliele do.
1: 450,
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Sono perfette, in buone condizioni, sapete.
1: Ok, con i cerchioni,
2: Sì, e il numero di telefono è 514-443-2974. Celestino.
1: Celestino, buon fine settimana.
2: Grazie, ciao.
1: Arrivederci. Allora, abbiamo 4 ruote invernali, quando dico ruote incluso il cerchione, Dunlop la marca, 225-60R17 le dimensioni, sono in ottimo stato al 75% e sono vendute a $450 solamente da Celestino. Telefonata numero 2, 443-2974, ricordo che è sottinteso e previsto 514, a meno che non ne menzioni un altro. Andiamo con la telefonata numero 3, Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Sono Saverio.
1: Mi fa piacere, io sono Silvio.
3: Grazie. C'ho una baroetta di metallo.
1: Sì.
3: Nuova, quasi nuova. C'ho una sega Makita, 8 inci e 1/4.
1: Ok.
3: C'ho un passapartout elettrico.
1: Ok.
3: C'ho una scrivania. C'ho un divano letto.
1: Ma quante cose che ha?
3: C'ho 3 botti e 4 damigiane. Tutto negoziabile.
1: Tutto negoziabile. Ok, Saverio, il telefono?
3: Il telefono 336-3850.
1: Buon fine settimana, Saverio.
3: Grazie da tanto.
1: Arrivederci. Allora, abbiamo una carriola, una sega Makita con lama 8 1/4 di pollice, un passepartout elettrico, 4 damigiane, 3 botti, una scrivania e un divano letto. Tutto venduto a prezzo trattabile da Saverio. Telefonata 3 336-3850 e andiamo con la 4. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno. Se abbassiamo il volume ci possiamo sentire come si deve. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
4: Io ho delle piante di fica a vendere.
1: Ok.
4: Se qualcuno è interessato che mi chiama 374-4558, sono Giuseppe.
1: Giuseppe, buon fine.
4: Se ci piace mangiare le fiche, qualcuno sono a disposizione.
1: Va bene, Giuseppe, buon fine settimana.
4: Ok, grazie.
1: Arrivederci.
4: Ciao.
1: Allora, piante di fichi vendute da Giuseppe, telefonata numero 4 374 4558. Telefonata 4, si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno, c'ho 5 ruote con aluminium rim.
1: Sì.
5: 4 ruote sono Minerva e una Michelin nuova, mai usata.
1: Ok.
5: La misura 205-65R15.
1: Inverno o estate?
5: Estate. Sono nuove, come nuove.
1: Okay.
5: Perché la macchina l'ho finita.
1: Ah,

0: E a quanto le vendiamo?
1: 4,50, ci regalo tutto.
0: Perfetto. Altro?
1: Niente, questo.
0: Telefono?
1: 332-1976.
0: E il suo nome?
1: Antonio.
0: Antonio, buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, 5 ruote questa volta, 4 marca Minerva, una marca Michelin con i mags, quindi cerchioni in alluminio, 205 65 R15, sono per l'estate, 450 per tutte. Antonio è raggiungibile come telefonata 5 al 332 1976. Ci fermiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
3: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
4: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
6: Con grande tristezza desidero ricordare mio caro amico Mario Meffe, componente simpatizzante dei gruppi carabinieri, alpini e marinai di Montreal, che ci ha lasciato all'età di 99 anni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Mario era una persona stimata e benvoluta e porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua gentilezza, della sua generosità e dell'affetto che ha dimostrato verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita. Invito parenti, amici e conoscenti a unirsi a noi per rendergli un ultimo saluto. La celebrazione avrà luogo il 12 giugno alle ore 12 presso la chiesa Notre Dame della Difesa. Seguirà alle 13:30 un ultimo incontro con i familiari e amici presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni potete chiamare al numero 514 642 2850. Franco.

0: Ritorniamo al telefono per raccogliere la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno. Mercatino. Allo.
1: Allo, buongiorno, è Tony qua.
0: Come stai, Tony?
1: Andiamo male. Dice, ancora un po' sovente, metto un annuncio.
0: Sì.
1: Il dry d'estate, roba del giardino. C'è un po' di tutto, c'è la lampada.
0: Utensili da giardino, lampade?
1: Mamma, due sedie dry, uno che aveva con lo cuscino.
0: Ok. Telefono?
1: 438-399-7363.
0: Ok, Tony, buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, abbiamo vari articoli, tra cui utensili da giardino, delle lampade, delle sedie a sdraio vendute da Tony, che ha tanta roba. 438-399-7363, telefonata 6, si va con la 7. Mercatino, buongiorno. No, non si va con la 7. No. Ok, non ti arrabbiare. Ok.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis Lafrenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis Lafrenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: E ritorniamo subito al telefono. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno. Tu. Non mi vogliono parlare. Ok, ci fermiamo. No, non ci fermiamo, non ti arrabbiare, sei molto nervosa oggi, calma. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno signora.
1: Io ho un freezer lungo e grande, lo vendo freezer, per quindi $300.
0: Quanto?
1: 300, però è nuovissimo.
0: Orizzontale?
1: Quello lungo, avviso lungo, sì.
0: Orizzontale.
1: No, è quello alto, come un frigorifero.
0: Ah, allora è verticale. Perfetto. Altro?
1: No, giusto questo qua. Il mio telefono è 514
0: sì.
1: 503 6353. Maria.
0: Maria, buon fine settimana.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Ciao. Allora abbiamo un freezer verticale, quelli che assomigliano a dei frigoriferi, $300, venduto da Maria, praticamente nuovo, 503 6353, telefonata 7. Sì, attendono le altre e ci fermiamo.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: celebrare la bella stagione, Shoshundari ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti. Borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoshundari si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Shoshundari al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoshundari, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libra. Parmigiano Buongiorno, $10.99 la libra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buon Giorgio, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Pesche gialle, $1.99 la libbra. Salsicce, dolce o piccante, $4.99 la libbra. Prosciutto Galbani, 6 da 20 once, $13.99. Pelati Orgoglio, 6 da 20 once, $13.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.
5: Ah, c'est à moi, excuse-moi. Bon, tocca a me. Allora, volevo solo dirvi una cosa che ho scoperto io stesso oggi, che oggi 12 giugno è anche la giornata dedicata all'acquisto di un prodotto québécois. Non lo sapevo, sapete che ci sono le giornate dedicate al libro québécois, al disco québécois, e beh, adesso c'è anche una giornata J'achète un produit québécois, quindi che ci invita comunque a riflettere su non solo gli acquisti, ma anche sulle nostre abitudini di consumo, diciamocelo francamente. Quindi oggi comprate un prodotto made in Québec, mi raccomando.
6: Trasmettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
5: No. Dunque, le caricature del giorno, andiamo con Serge Chapleau. Abbiamo visto che il partito québécois, o comunque il leader del partito québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, si oppone al treno ad alta velocità, e lo si vede mentre illustra un treno dicendo Jaringuin, non abbiamo bisogno di un TGV, abbiamo già un treno. È vestito da patriota col celebre cappellino la tuque e la ceinture fléchée, e mostra un treno, praticamente una locomotiva a vapore di Via Rail, vecchia locomotiva, e dice non abbiamo bisogno di un nuovo treno. E si sente dal treno stesso qualcuno che dice ma si arriva o no a destinazione. Caricatura di Chapleau nel La Presse Plus di oggi. La caricatura del Journal de Montréal, Greg, la dedica invece alla famosa filière batterie, che è stato un disastro. Non so se ricordate le pubblicità di una nota batteria o una pila con il coniglietto vestito di rosa che batteva su una gran cassa e camminava per ore e ore e ore perché le batterie non finivano mai. Ebbene, si vede il coniglietto in questione che è ormai morto o quasi, è appoggiato sulla batteria, non va più avanti, e si vede che indossa un enorme sacco con 700 milioni di dollari dentro che stanno bruciando, e chi ha dato fuoco al sacco sono l'ex ministro Fitzgibbon e il primo ministro, l'ex primo ministro Legault, mentre Fréchette li guarda molto severa, con uno sguardo alquanto severo hanno dato fuoco appunto a questa filière batterie. Nella caricatura questa era la caricatura dello Journal de Montréal, la caricatura del Le Soleil, fine della sessione parlamentare, tutti i deputati che escono come i bambini quando finisce la scuola urlando felici, buttando fogli per aria, ma chi sta piangendo e che dice non vorrei che finisse è la prima ministra Christine Fréchette. Si sa che poi si entra in periodo elettorale e si sa anche che probabilmente rischierà di perdere il proprio posto di lavoro come prima ministra. Caricatura del Le Soleil, Cotte la disegna così. La mia preferita oggi, anche un po' un insegnamento, Godin che la disegna nel Le Devoir. Sappiamo che Ottawa intende vietare l'utilizzo delle reti sociali ai minori di 16 anni, e si vede un papà che ha in braccio un bambino con il telefono davanti, non il bambino, il papà, e il papà dice secondo me è un'ottima idea. In realtà il bambino lo sta guardando perché lo stesso papà è sulle reti sociali. Forse da che pulpito viene la predica, dovremmo noi stessi rivedere i nostri comportamenti nei confronti delle reti sociali come adulti e gli insegnamenti che diamo ai nostri figli. Ed è tutto.
7: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buon Giorgio, $10.99 la libbra. Pasta La Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
7: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Pesche gialle $1.99 la libbra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libbra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
7: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
8: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
7: Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: E in occasione di J'achète Québécois, nous on écoute Québécois. Lui è Loud Du

0: siamo giunti al termine di questa edizione del Risveglio, per la quale Ossiana ha qualcosa da dirvi.
1: Bye bye tout le monde, tanto.
0: Grazie Ossean Brisbobodri per la parte tecnica, la selezione musicale. Ovviamente grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue il programma Domani Sposi, condotto da Sonia Benedetta. E poi ricordo alle 15 il Buon Pomeriggio, condotto da Vittoria Zolfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

0: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
3: Legati per la vita che...
2: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polash, Les Délices Lafrenay, distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

0: solo noi di Toto Cutugno è la prima canzone di quest'ora di Domani Sposi. Benvenuti in onda per un'altra puntata di questo programma dedicato all'amore, agli auguri per tutti gli sposi che si uniranno in matrimonio domani oppure prestissimo. Quindi se conoscete una coppia che si sposa domani oppure prossimamente, telefonatemi al 514-790-0251 e avremo il piacere di fare gli auguri in onda. Potete anche raggiungermi via mail sonia@cfmbradio.com. E detto ciò, continuiamo adesso con i nostri sponsors e altra bellissima musica. Buon ascolto.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idelis La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Amarsi non è guardarsi negli occhi, ma riconoscersi nella stessa anima.
1: Anche le citazioni sono importanti, questi bellissimi messaggi d'amore, a parte le bellissime canzoni, ecco, dedicate al tema, ma anche a uno dei giorni più speciali della vita degli sposi. Parlando di sposi, di nozze, matrimoni, sapete che la tradizione del primo ballo, conosciuto come first dance, celebra ufficialmente l'inizio della vita coniugale della coppia. Dunque è un simbolo dell'unione e l'armonia. Solitamente avviene all'inizio del ricevimento o prima del taglio della torta, sulle note di un brano significativo per gli sposi. Quindi da dove viene anche l'espressione apertura delle danze. Quindi aperte le danze, aperte anche le linee, la linea telefonica 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi che si sposano domani oppure prossimamente. Lo potete fare in italiano, in inglese, in francese, non importa, l'importante è farlo. Potete anche raggiungermi via email sonia@cfmbradio.com. E parlando di musica e di aperture di danze, ascoltiamo insieme A te di Jovanotti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.

0: L'amour est la plus belle façon de donner un sens à l'éternité.
1: E adesso continuiamo con i nostri sponsors e subito dopo ascoltiamo questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: L'amore vero è quando due anime si riconoscono senza bisogno di spiegazioni.
1: Che si riconoscono senza spiegazione. La citazione che abbiamo appena ascoltato, un'altra bellissima citazione. E detto ciò, prima di ascoltare la prossima canzone, allora, sarà perché ti amo, una canzone del 1981, è un inno alla gioia, un inno contagioso, ancora oggi popolarissima nei matrimoni in tutto il mondo per il suo ritmo incalzante, il ritornello irresistibile e l'atmosfera spensierata che crea questa bellissima canzone divertente, unione e divertimento, il fascino italiano con questa hit che continua a fare ancora il giro del mondo. E parlando del giro del mondo, noi l'ascoltiamo insieme oggi in questa puntata di Domani Sposi. Sarà perché ti amo. Vi incoraggio a telefonare 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi. Sono anche raggiungibile via email sonia@cfmbradio.com.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Dove nasce l'amore, il tempo smette di avere importanza.
1: Sì, un po' come abbiamo ascoltato riguardo PMG Group, molto importante ogni aspetto del matrimonio, anche dove si desidera sposarsi e come farlo. Tutto in un certo senso su misura, bisogna pensarlo come un abito. E detto ciò, noi intanto continuiamo con la prossima canzone. E sempre sul tema degli sposi, Amarti e l'immenso per me di Eros Ramazzotti e Antonella Bucci. Buon ascolto.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: due anime, un solo cuore, un'eternità da vivere insieme.
1: Un'eternità da vivere insieme, come ha citato la voce che abbiamo appena ascoltato, la voce di Ivan. E detto ciò, attraverso i nostri sponsors vogliamo comunicare tutto il bello e il necessario di curare ogni dettaglio di un matrimonio. Ecco, oggi mi viene di dire sur mesure, un po' come gli abiti, perché è comunque un giorno che rimane, ecco, rimane per sempre, i ricordi rimarranno per sempre e ogni dettaglio è bello da ricordare come volete, a modo vostro. E detto ciò, anche gli auguri, 514-790-0251 oppure sonia@cfmbradio.com. E adesso ascoltiamo insieme una canzone di Luther Vandross, Always and Forever.

0: A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.
1: Saluti con gli auguri. Ci ha chiamato, ha telefonato la signora Angelina Torre, che desidera fare gli auguri a una bellissima coppia che si sposa domani, Melanie Jolie e Brandon Torre, da parte degli zii, dei nonni, cugini, da parte di tutta la famiglia. Un tanti auguri per le vostre nozze domani, Melanie Jolie e Brandon Torre. Grazie di nuovo alla signora Angelina Torre di aver telefonato quest'oggi per fare questi auguri e per, ecco, per concludere insieme questa puntata di Domani Sposi. Da parte mia, Sonia Benedetto, sempre un piacere tenervi compagnia in onda, e mi raccomando, non dimenticate, avete tutta la settimana per fare il passaparola. È sempre un piacere rispondere al telefono, ricevere i vostri mail e fare gli auguri ai nostri sposi. Vi dico appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con una canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. A presto!

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polash, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: CFMB. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

Beh, ci insegna che oggi è il 163° giorno della 24esima settimana del 2026. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Ahimè, ancora oggi ricordo ci sono dei piccoli bambini, letteralmente dei piccoli schiavi, che lavorano per delle grandi aziende. Ed è a dir poco insultante. L'unica cosa che un bambino dovrebbe far lavorare è la propria immaginazione, diciamocelo francamente. Quindi importante da ricordare tutto ciò. Andiamo a vedere gli altri aspetti storici della nostra giornata. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis, medico di Louis XIV, roi de France, effettua la prima trasfusione ematica di cui si abbia notizia certa. Nel tentativo di salvare un quindicenne probabilmente affetto da tifo, gli trasfonde sangue di agnello. 359 anni fa. Sono molto felice di essere nato più tardi. Nel 1817 invece Carl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn, è tedesco, non so se l'avete capito, ha effettuato la prima dimostrazione ufficiale della sua draisina, che con due ruote, di cui una sterzante, signore e signori, è considerata la prima bicicletta, e riesce a viaggiare da Mannheim a Schwenzingen lungo la strada principale per circa 15 km. Adesso io ho una fotografia o un disegno, comunque è in legno ovviamente, ma non vedi i pedali, quindi probabilmente si spingeva a mo' di monopattino, però con le due gambe al di là del sellino, non lo so. Nel 1849, parlando di brevetti, a Louisville invece, nello stato americano del Kentucky, Louis Hazlett ottiene il brevetto per l'invenzione della maschera antigas, che serve a purificare l'aria dalla polvere e si chiama inalatore o protettore polmonare. Altro brevetto, 1897, chi non ne ha avuto almeno uno a Ilbach in Svizzera? Karl Elsner, fondatore della Victorinox, ottiene il brevetto per un particolare coltello dotato di vari utensili con uno speciale meccanismo a molla, ufficialmente denominato coltello dell'ufficiale, diventerà poi, come ben sappiamo, noto come il coltellino svizzero. 129 anni fa, io ne avevo uno addirittura che usavo in campeggio, c'era dentro anche il cucchiaio, la forchetta, tiravi fuori di tutto, pazzesco. Nel 1898 il gruppo dei nazionalisti filippini dichiara l'indipendenza del paese dalla Spagna. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, salpa da Cristania, che oggi si chiama Oslo, con la nave Stella Polare per una spedizione al Polo Nord. L'equipaggio è formato da un totale di 20 persone, tra cui 9 norvegesi. Non è scritto quanti pinguini, ma li troveranno dopo. Non ce n'è di pinguini. Si va in Artico, non in Antartico. Nel 1917 invece altro brevetto. Un certo Duncan Black insieme a un certo Alonso Decker. Black, Decker, avrete capito. Titolari di un'officina meccanica a Baltimore ottengono il brevetto per il trapano elettrico. Ovviamente diventerà il Black and Decker, che diventa poi un'enorme azienda in tale settore. Nel 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank, una giovane ebrea tedesca, riceve un diario con la copertina a quadretti rossi che inizia a scrivere con le parole: subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci, il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli tra i miei doni. 84 anni fa. Anche questo, chi non ha letto il diario di Anna Frank dovrebbe farlo, diciamo francamente. 1949, per la terza volta nella sua carriera, Fausto Coppi vince il Giro d'Italia di ciclismo che si conclude oggi a Monza. È seguito nella classifica da un altro grande, Gino Bartali, con un distacco però di 23 minuti e 47 secondi. Nel 1963, 4 ore e 5 minuti è la durata del film Cleopatra, con Elizabeth Taylor e Richard Burton, che debutta oggi in anteprima al Rivoli Theatre di New York. La versione in distribuzione del cinema sarà più corta, ma di soli 26 minuti, comunque abbastanza lunghetta come film. 63 anni fa. Nel 1964 il governo South Africa, il sudafricano,
condanna al carcere a vita attivista per i diritti dei neri Nelson Mandela, 62 anni fa, degli uomini neri, uomini e donne neri. Nel 1967, da un cosmodromo che piace molto a Ivan, quello russo di Baikonur, viene lanciata la sonda Venere 4, no, Venera 4, proseguimento del programma di esplorazione di Venere, il cui primo lancio avvenne nel 1961. Venera 4 diventerà la prima sonda ad effettuare analisi dirette sull'atmosfera del pianeta, rivelandone la composizione prevalente di anidride carbonica e azoto. Respireremo male lì, eh? 59 anni or sono. Nel 1977 sono 13 le persone che riescono ad evadere dal carcere di Bologna. Hanno segato le sbarre di una cella e si sono calate sui tetti delle case confinanti. Quattro vengono catturati subito dopo. Tra loro il sambabilino Fabrizio De Michelis, di 21 anni, che l'anno scorso con Giorgi Vernizzi uccise la di lui fidanzatina Olga Calzoni, di 17 anni, a colpi di spranga. I 9 restano latitanti. 1977. Mentre nel 1979 il velivolo a propulsione umana, questo significa che stava pedalando, Grossmeer Albatros, riesce ad attraversare il canale della Manica. Per l'impresa viene pilotato da un ciclista, Brian Allen, che pedalando aziona l'elica a due pale e vola a 29 km orari. Caspita, 47 anni fa. Nel 1981 inizia un'altra serie celeberrima, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi, un altro film di Steven Spielberg, I Predatori dell'Arca Perduta, con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones. Il film è costato 18 milioni di dollari, arriverà poi in Italia in ottobre. Nel 1982 scompare alla sua casa di Roma il finanziere milanese Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Questo ci tenevo a dirlo perché ho rappresentato il ruolo di Roberto Calvi in un cortometraggio qualche anno fa. Nel 1985 Spagna e Portogallo aderiscono ufficialmente alla Comunità Economica Europea. A Madrid e a Lisbona i due paesi firmano il trattato d'adesione con cui entreranno a far parte della CE a partire dal prossimo 1 di gennaio. Ricordiamo tutti un altro discorso in prossimità della Porta di Brandeburgo per le celebrazioni del 750 anni della città di Berlino. Questa volta è l'altro presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald Reagan, che pronuncia la frase: signor Gorbaciov, abbatta questo muro, riferendosi ovviamente alla fortificazione che taglia in due la città e conseguente alle divisioni tra est e ovest. Siamo nel 1987, se memoria non mi falla, due anni dopo, appunto, nell'89, verrà a cadere il muro di Berlino. Nel 1991 i russi alle urne per le prime elezioni democratiche del paese votano il loro presidente Boris Yeltsin, tributandogli il 57% delle preferenze. Nel 1995 a Lugano, Svizzera italiana, ovviamente, si spegne a 75 anni il mitico pianista Arturo Benedetti Michelangeli, considerato uno dei maggiori interpreti della sua epoca. Era nato a Brescia nel 1920 e viene anche a mancare Bruno Martino, cantante e compositore, nell'anno 2000 all'età di 75 anni. Magari lo ricorderemo con uno dei suoi brani più celebri, Estate, che tra l'altro è diventato anche uno standard del jazz mondiale. Nel 2010 monaci e archeologi mostrano una reliquia che ritengono essere parte del teschio di Siddhartha Gautama, fondatore del buddismo. L'oggetto, che è un osso parietale, viene esposto durante una cerimonia al tempio Xia di Nanjing tra speciali misure di sicurezza. E nel 2012 viene concluso lo studio sul mammut lanoso dopo il ritrovamento di resti ben conservati in Siberia risalenti a 10.000 anni prima. I ricercatori annunciano che l'estinzione è stata causata da più fattori, tra cui variazioni climatiche, il cambiamento di habitat e i cacciatori umani. E infine ricordiamo nel 2023, sono 3 anni oggi, che all'ospedale San Raffaele di Milano viene a mancare a 86 anni l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi.
Per quanto concerne la storia più vicina a noi, 1991, la vendita degli Expo de Montréal a un consorzio di 13 partner diretto da Claude Brochu è finalmente approvata. Nel 2006 viene inaugurata la Promenade Samuel de Champlain. Se siete stati a Quebec sapete di cosa parlo, è quella che praticamente è lungo il San Lorenzo, molto bello. Nel 2008 viene invece inaugurato, giornata importante per la città di Quebec, viene inaugurato il nuovo aeroporto di Quebec ed è l'aeroporto Jean Lesage. Tra l'altro la vedova ex primo ministro di Jean Lesage, la Corinne Lesage, a 95 anni aveva assistito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo aeroporto che ha preso il nome del marito. Per le curiosità, nel 1901, signore e signori, Montreal decreta una legge che rende obbligatorio avere una toilette o un bagno all'interno. Non bisognerà più uscire per fare pipì sugli alberi o altro. E il proverbio di oggi esso dice, due punti a capo, chi prima arriva macina.

0: Taccuino sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
2: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata

0: città situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: serrande abbassate e radio accesa, quando nulla era più presente di chi non c'era.
1: Nelle pensioni di Ghiera,
0: letti dove rimboccammo le coperte a chi avremmo voltato le spalle.

mai. Letti dove trattenere con unghie sempre più fragili lo splendore dei ragazzi che eravamo. Letti dove la mente s'ammalò prima del corpo e su quei letti ci fermammo un giovedì qualunque per accorgerci che era solo passata la vita. E sotto neon accecanti sognammo l'ultima volta la beffa dei nostri genitori giovani, dell'alba sull'Adriatico, di un Luna Park deserto per noi e il nostro amore bambino, dove perdersi, ritrovarsi, lasciarsi mai più. Furono i letti dove crepammo mentre fuori scoppiava l'estate, arresi e soli come soltanto su questa terra si può essere. Ma lo facemmo in silenzio, senza sporcare.

guardati allo specchio e dopo dimmi cosa vedi. Tanto silenzio in un pugno di stelle, ma c'è una donna ancora in piedi. Sei ancora in tempo a decidere che non conta niente all'infuori di te e che i baci non mordono.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
2: tentacoli di polpo a 12,99 la libbra, gamberi dall'Argentina facili da pulire 2 libbre a 24,99, passata di pomodoro San Marzano 660 ml, cassa da 6 a 12,99, cotolette di vitello da latte a 18,99 la libbra, nettarino pesche a 1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
4: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505. 05.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Il problema di coccodino oggi, secondo me, è l'umidità. Ok, dai, facciamo gli auguri a voi che siete nati il 12 giugno. Da parte di chi? Ma da parte di tutto il personale di CFB 1280. In questo momento presenti sono Oseane e Silvio, che vi fanno gli auguri, ma lo faccio a nome di tutti quanti. Via. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per la giornata di oggi. Sì, oggi è il 12, quindi devo leggere il 12. Eccolo qua. Allora, inizio col, come di consueto, con l'Ariete. Venerdì più pratico, utile per conti, acquisti, scelte materiali e gestione di questioni rimaste ferme. Sole favorevole che sostiene trattative e contratti, ma Venere in quadratura porta freddezze, richieste familiari o piccole distanze nei rapporti. Giove in quadratura gonfia aspettative e spese. Toro, la luna nel segno vi rende più presenti, sicuri, difficili da ignorare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano intesa, messaggi, incontri e chiarimenti nei rapporti. Chi è in coppia può ritrovare fisicità e complicità concreta. Chi è solo capisce subito se vale la pena continuare o tagliare corto. Gemelli, meglio abbassare un po' il volume. Sole nel segno vi dà ancora forza e visibilità, ma la giornata chiede più controllo su soldi, corpo e tempi personali. Nel lavoro chiudete ciò che è già avviato senza disperdervi in mille messaggi. In coppia servono risposte chiare e presenza reale, non solo parole rapide. Cancro, torna un passo più solido. La luna amica e Marte favorevole aiutano decisioni pratiche, contatti utili, soldi da rivedere e questioni di lavoro da chiudere. Venere nel segno sostiene intesa, cura personale e fisicità. Buona giornata per chiarire un rapporto, fissare un incontro, riprendere calore senza fare teatro. Leone, giornata più spigolosa. Luna difficile e Marte in quadratura aumentano stanchezza, nervosismo, attriti sul lavoro e tensioni fisiche. Sole favorevole vi aiuta a restare visibili e a difendere una posizione, ma non forzate troppo. Controllate spese, scadenze, appuntamenti. In amore possono uscire puntigli, freddezze e gelosie. Vergine, giornata più scorrevole, la luna amica, Mercurio e Venere favorevoli portano notizie utili, contatti affidabili, intesa e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, sistemare una pratica, rimettere ordine nei conti, bene anche cura del corpo e scelte alimentari più regolari. Bilancia. Giornata meno esposta ma utile per sistemare questioni pratiche. Il sole favorevole vi aiuta nei contatti e nelle decisioni rapide, mentre Mercurio contro chiede attenzione a scadenze, mail e comunicazioni con famiglia o superiori. Nel lavoro non lasciate in sospeso ciò che va chiuso. Scorpione, la luna in opposizione apre una giornata ruvida con rapporti tesi e reazioni poco diplomatiche. Venere ancora favorevole salva l'intesa se non pretendete ragione su tutto. Marte in opposizione rende però soci, partner e colleghi più spigolosi del previsto. Sul lavoro meglio verificare due volte, nei soldi niente colpi di testa. Sagittario, giornata concreta senza grandi effetti speciali ma utile per sistemare lavoro, soldi e routine fisica. Saturno favorevole premia metodo, ordine e scelte sobrie. Il sole in opposizione continua a rendere partner e interlocutori un po' invadenti. Non strafate con impegni e spese, il venerdì funziona se restate pratici. Capricorno, la luna torna favorevole e rimette in circolo buon senso, contatti utili e una gestione più ordinata della giornata. Marte amico sostiene lavoro, sport e decisioni pratiche. Venere in opposizione tiene però alta la tensione nel rapporto con freddezze e pretese. Venerdì buono per chiudere pratiche e recuperare energie. Acquario, Luna e Marte in quadratura, giornata ruvida, con nervi corti, corpo stanco e casa pronta a chiedere il conto. Saturno vi salva se restate ordinati, puntuali e poco inclini alle improvvisazioni. Sul lavoro fate il necessario senza strafare. In amore evitate freddezze punitive, perché oggi rientrano dalla finestra con gli interessi. Pesci, la luna favorevole porta notizie, contatti e una migliore gestione dei tempi. Mercurio amico vi rende convincenti. Marte, dalla vostra, sostiene lavoro, sport e decisioni pratiche. Il sole in quadratura resta un disturbo di fondo. Troppe cose insieme vi mandano in confusione.

0: de Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junior est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
2: Lumière. Seguici online su cfmb.ca.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la crisi del Golfo, mentre Tel Aviv prosegue con gli attacchi sul Libano, Stati Uniti e Iran vanno verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto.
6: Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Per Washington dovrebbe esserci J.D. Vance e per l'Iran lo speaker del Parlamento Ghalibaf. L'Iran però ancora una volta frena. I Pasdaran replicano firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Intanto media iraniani fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, blocco di fondi iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz che rimarrebbe sotto il controllo di Teheran, infine riduzione della presenza militare americana nelle aree e la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut sarebbe compresa nell'intesa. Ma il premier israeliano Netanyahu, inizialmente sorpreso dall'accordo, dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'intesa, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni di Trump che l'Iran non avrà la bomba atomica. E il capo della Casa Bianca torna a scagliarsi contro l'Unione Europea alla 7, definisce G7 Europa irrilevanti e gli Stati Uniti, conclude, hanno vinto la guerra da soli. Marco Barbonaglia, GR1.
5: E le borse scommettono sull'imminente fine della guerra in Iran e procedono in deciso rialzo, spinte anche dal prezzo del petrolio in calo. Sui mercati sale intanto l'attesa per SpaceX, che arriva a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk ha una valutazione che la pone fra le 10 aziende più capitalizzate al mondo.
7: Un debutto attesissimo, una visione industriale che punta su tre pilastri: lanci spaziali, rete satellitare Starlink e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un entusiasmo che si misura anche dalle richieste dei piccoli risparmiatori, che hanno raggiunto ordini per oltre 100 miliardi di dollari. Non mancano però i dubbi su una valutazione considerata molto elevata. Ma quali segnali bisognerà monitorare? Robert Baron, analista.
8: È una quotazione monster, sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato, visto la pubblicità che è stata fatta, tutto da vedere nel breve periodo. Di sicuro sposta liquidità su un unico titolo e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
7: SpaceX ha un capitale di oltre 1.770 miliardi di dollari, che sale a 1.800 se si considerano le stock option, le azioni vincolanti dei dipendenti. Con questa operazione Elon Musk rafforza ulteriormente il suo peso, sempre più al centro degli equilibri economici internazionali. Lorenzo Sopice, GR1.
5: Dall'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, Tenerife, Papa Leone ha ribadito: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Poi il forte monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi, dovrete rispondere al giudizio di Dio per ogni vita ingannata e sottomessa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei popoli, ha aggiunto Papa Leone, non darà pace né ora né in futuro. A Napoli il GIP ha disposto l'interdizione dalla professione per i due chirurghi che operarono il piccolo Domenico.
4: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
9: Vincenzo Perone, GR1.
5: In corso all'auditorium di Roma l'evento Vivere Progetto Benessere di Radio 1, Rai e Croce Rossa, una giornata dedicata agli screening e alla prevenzione, tutto gratuito. Oltre alla voce di esperti ed esperti che durante l'anno hanno preso parte alla nostra trasmissione condotta da Viviana Verbaro, anche molte testimonianze. Ascoltiamo l'attrice Rosanna Banfi, figlia di Lino, che ha raccontato la sua esperienza in vita ad aderire agli screening gratuiti.
10: Ma prima di tutto paura. Io ricordo perfettamente quando mi dissero: c'è un nodulo al seno, c'è un nodulo che dobbiamo operare fra 2 giorni. Si chiama cancro, cioè, si piange, si ha paura, poi ci vuole la forza, ma soprattutto ci vuole la medicina. Da quando mi è successo io appunto mi presto a raccontare la mia storia e a dire alle donne: fate prevenzione. Poi mi rispondono: sì, la fai facile tu, io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi. E anche questo è vero, infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere.
5: Prossima GR1 alle 16.

Ci siamo conosciuti dai nostri balconi, cantavo Mameli, tu Marco Mengoni, le prime chattate, le videochiamate e poi

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Tony, primo bacio.

0: Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno amici, ma che caldo che fa, ma non era questo che noi volevamo, sto scherzando, ve l'avevo detto che la grande estate sarebbe arrivata, che il grande calore sarebbe arrivato, ecco adesso ci siamo perché non possiamo avere più caldo di questo, altrimenti no, perché guardate, io per 2 milioni di dollari a settimana, all'anno diciamo, non vorrei che qualcuno soffrisse il caldo in casa, no, a parte gli scherzi, noi domandiamo il calore, domandiamo la bella estate, però fino a un certo punto ogni cosa ha il suo limite. Ecco, allora, state bene? Credo di sì, spero di sì, come stiamo bene anche noi. Una settimana molto, molto intensa, lo devo dire sinceramente, soprattutto ieri. Beh, sono successe tante belle cose. Ok, prima di ricordarvi che le macchine vogliono essere pulite, lavare i filtri, e se cola l'acqua bisogna chiamare subito per correggere il gas, aggiungere del gas, oppure far pulire la macchina se il compressore fa rumore, qualche cosa del genere, perché soprattutto in questi giorni sto avendo chiamate per dire, no per contratti, per carità, ne ho fatta una decina, una dozzina in un paio di settimane, devo essere onesto, perché la spavalderia non ha avuto mai successo, non ha mai fatto strada in questo mondo, ecco per cui le chiamate sono state per appunto problemi di refrigerazione, problemi di gas, problemi di acqua. Beh, ve ne racconto una subito, fresca ieri. Una mia signora amica, cliente da tanti anni, anche con la mia aspirapolvere Electrolux, ha comprato l'aria condizionata 4 anni fa, mi chiama ieri e dice, Giuseppe, vieni che qua con l'acqua non so che succede. Nel frattempo la signora l'aveva chiusa e la sono andato io, onestamente, premo il pulsante del telecomando e apro la macchina. Come si aprono le palette? Boom, casca quasi mezzo gallone d'acqua. Cosa è successo? Boh, era successo che durante l'usura che la signora aveva aperto l'aria condizionata la sera prima, si era accumulata, parte era caduta, però parte è rimasta incanalata dentro. Cosa è successo? Ho mandato subito il mio correttore, il mio amico da 25 anni, Kivork, un armeniano, un ingegnere, che gli dà sempre il buon servizio, lo dà per noi grazie alla compagnia Energain ai nostri clienti. Cosa ha fatto Kivork? Beh, ha pensato bene, ha indovinato che lo scarico dell'acqua, la tubatura dello scarico dell'acqua era bloccato. Cosa fa? Prende un aspirapolvere, quelle che aspirano l'acqua, non una Electrolux. Le Electrolux non possono aspirare l'acqua, va fuori, perché quando ci stanno installazioni con i tubi che scendono a fianco al muro, quasi per terra, cosa succede? Che le formiche e gli insetti si accumulano, portano l'erbaccia dentro il tubo, fino a un'altezza anche di 3-4 piedi. Allora, cosa è successo? È successo che il mio installatore, un ingegnere, un genio, ha sbloccato il tubo della signora Cecilia a Salonar, che saluto se in ascolto, e così il problema è stato risolto. Guardate cosa succede. Ecco per cui ho sempre detto, non aspettate il grande caldo prima per incominciare a fare un assaggio dell'aria condizionata, in che condizione si trova, se lo scarico dell'acqua è in buone condizioni, se era fredda e se non fa rumore. Ecco, specialmente le macchine di 15, 18, 20 anni. Bene, ok, ho raccontato questo aneddoto, un po' scherzoso, però sono passato prima di venire qua, perché abita vicino a casa mia. Ho detto, signora, come va? Oh, mi ha ringraziato mille volte. La signora purtroppo è un po' anziana, cammina col girello nella casa. Le auguro tanti anni di buona salute. E va bene, allora, come sapete i modelli che abbiamo, li abbiamo sempre menzionati, lo dico adesso, abbiamo la Gri, modelli diversi, 2-3, sono modelli che riscaldano fino a meno 30, con 22-25 stessi, poi c'è la Zephyr, quella che ho venduto gli ultimi 6 o 7 anni, e c'è la Grills, che è fatta dalla Gri, quindi sono macchine tutte silenziose. Hanno una sovvenzione molto importante, guardate, le macchine che hanno un certo prezzo, però se si aggiunge la sovvenzione di Ido Quebec, a un certo punto per le macchine quasi c'è uno sconto del 30%. Quindi ieri sera ho venduto una 24.000 BTU, ho che il signor Francesco, saluto il signor Francesco e la sua consorte, vicino anche a Salonà, perché Salonà è la mia casa, ragazzi. Mi conoscono appunto grazie anche alla Electrolux. Ho finito di filmare il contratto alle 9.30, ieri sera. Ecco, okay, ha comprato una 24.000 BTU, ci stanno $2.400 di sovvenzione da parte di Ido Quebec. Voi non lo crederete. Voi non lo credereste perché è la pura santa verità. Il modello 18 ne ha di meno, 2.100 qualche cosa, addirittura quello 12.000 a $1.164 di sovvenzione. Perché ve li dico? Perché contratti che sto filmando in questi giorni e lo so, quindi incoraggio a chi magari ha intenzione di cambiarla, si accorge che non raffredda molto, che fa rumore, prendete la palla a volo, perché Ido Quebec non è che ha dei miliardi da buttare alle ortiche, no, lo fa per incoraggiare, dar lavoro alla gente e perché tutti questi modelli che vendiamo noi sono ecologici, sono Energy Star e sono silenziosissimi, sì. Ecco, quindi, va bene, chiamate Giuseppe Peppino Fazio, 224-6230, 224 su 514, 224-6230, oppure Natalì, 514-360-3604. Ehi, l'ho imparato. Va bene. Allora, cos'altro vi devo dire? Dovete solo chiamarmi. Guarda, non è una cattiveria, la voglio dire, ce l'ho sempre dentro qua, ma adesso la voglio dire. C'è qualcuno che non apre l'aria condizionata per paura che si rompi. Ecco, lo devo dire, l'ho dovuto dire, tanto chi se ne frega, gli amici ce n'ho migliaia, anche se ne perdo qualcuno, non mi interessa. Accendete l'aria condizionata, se non lo avete fatto in questi giorni, ieri, oggi, domani, la settimana prossima, non lo farete mai più, questo è importante. Se avete investito $3,000-4,000, 10, 15, 20 anni fa, che costavano 20 anni fa, come costano adesso, per causa dell'inflazione, la benzina, il petrolio, tutti gli scioperi, le guerre, anche le guerre stanno aumentando tutto. E voi, cari signori, che andate a fare la spesa al supermercato vicino a casa vostra, quando prendete un oggetto, ma che su costava lì $1 in meno la settimana passata, un mese passato. È così, perché troverete sempre dei prodotti con un prezzo nuovo e aumentato, perché il povero negoziante che gestisce un grande negozio con consumo a fitto, operai da pagare, assicurazione da pagare, e ho costretto a aumentare il pane, latte e tutto quello che voi troverete in un supermercato, voi lo troverete giornalmente con un prezzo superato, si dice, non superabile. Ecco, quindi mi raccomando, un momento che voglio bere. Non abbiate paura, voi che avete l'aria condizionata, di utilizzarla. No, per far felice Giuseppe Fazio, no, tanto vi ripeto, io ho 77 anni, sono 49 anni che sto lavorando col pubblico e sono già troppo contento. Mia moglie mi dice, ma chi te la fa fare? Lo faccio perché mi sento, come dire, quello che è affezionato al suo lavoro e non ha la forza e il coraggio di staccarsene. Questo è. E questo succede in tutte le persone. Qualsiasi persona che abbia lavorato in una fabbrica, una manifattura, in un posto di lavoro per 30-40 anni, quando deve lasciare, lo fa a malcuore. Ecco, va bene. Ho detto tanto, ripeto il telefono, 514-224-6230. Mancano 6 minuti, credo, 6 minuti. Bon. E questi ultimi minuti, ripeto il telefono, 514-224-6230 o Natalì 514-360-3604. Chiamate per, no, non per confessarvi, chiamate per cambiare la vostra aria condizionata, per farla pulire, perché se non pulite l'aria condizionata succede quello che è successo alla signora Sicilia ieri. È costato un certo montante, è normale. Quando uno si sposta con un camion c'è un certo montante che da pagare. E va bene. Adesso, come promesso, gli ultimi 5 minuti voglio parlare di calcio. Guardate, sono iniziati i mondiali ieri, appunto, con la partita Messico-Sudafrica. Ha vinto il Messico, come era previsto, superiore calcisticamente, ed è così. Allora, i mondiali sono incominciati ieri dall'11 giugno, finiranno il 19 luglio, andranno in scena i mondiali 2026. La prima edizione della Coppa del Mondo ha 44 squadre, ospitate da Stati Uniti, Canada e Messico. Saranno 104 le partite complessive del torneo, tra fase gironi e fasi eliminatorie. La copertura televisiva affidata al tizio Caio, non lo voglio dire. La fase a eliminazione diretta scatterà il 28 giugno con i sedicesimi di finale. Proseguirà fino alla finalissima del 19 luglio, in programma alle ore 21 in Italia. Qui sono le ore 15. Beh, ma l'Italia che ha fatto? Voi sapete che ha fatto l'Italia? Sono tre mondiali di fila che stiamo mancando. Siamo proprio all'apocalisse, siamo proprio messi male. Il calcio italiano è marcio, il calcio italiano è nella fogna per colpa di dirigenti fasulli e per colpa di giocatori irresponsabili. Abbiamo visto giocatori giocare, fare le superstar nelle proprie squadre, mentre in nazionale non sono stati capaci a tirare un rigore e sono caduti in ammunizioni fasulle, stupide. Quella ammunizione ci ha impedito di partecipare a questo mondiale di Canada in casa, Stati Uniti e Messico. Perché? Perché non hanno avuto responsabilità? Vedi, mancare un terzo mondiale è stato proprio orrendo. E noi che veniamo da lontano, che almeno io personalmente ho assistito a una ventina di mondiali, da 68, dal 58 li ho seguiti tutti, anche quando l'Italia non ha partecipato, siamo stati eliminati alla prima fase, ma almeno ci siamo andati. Ragazzi, passeranno 16 anni prima che l'Italia riesca a partecipare a un altro mondiale, nel 32, se si qualificherà. Però se sono rose fioriranno. Abbiamo visto la nazionale di Baldini fare una bella figura, disputare due partite e vincere tutte e due. Però quello che abbiamo visto noi che seguiamo il calcio da una vita, da 70 anni, quello che abbiamo visto è che questi giovani che ha fatto scendere in campo Baldini sono volenterosi, hanno voglia di successo, hanno voglia di mettersi in mostra, hanno dimostrato che la nazionale deve, prossima avventura per i prossimi europei e mondiali, deve nascere da questi 23-24. Ci stanno del 2006, 2004, del 2002, nemmeno uno del 2000, vuol dire che sono tutti 18 anni. È stata la nazionale più giovane di sempre che Baldini è riuscito a mettere insieme. Obbedienti. Sapete cosa usa Baldini per farli allenare? Li usa con una benda a un occhio. Sembrano tutti i bendati dei Caraibi, come dicono, i pirati dei Caraibi. Perché dicono che con l'occhio bendato, l'altro aperto, uno concentra bene, guarda bene la palla e guarda bene anche chi gli sta a fianco, l'avversario. Un nuovo metodo che nessuno, nemmeno in Spagna, hanno mai provato. Baldini ha questo onore. Tutti ci chiediamo, ma chi sarà il prossimo un minuto, cioè, che il prossimo allenatore? Beh, io... sono d'accordo se Baldini dovesse rimanere, ma non sarà Baldini, perché il palazzo che comanda il calcio e tanta altra gente che è mischiata nella politica comanda il calcio, comanda i giocatori, perché i giocatori che abbiamo visto che si sono esibiti ok, contro la Bosnia, sono giocatori, giocano bene nelle proprie squadre perché sono affiancati da 8 a 9 stranieri. Ecco per cui quando vanno nella nazionale sono zero. Dico, ecco quello che noi abbiamo guardato, sono un po' teso perché il calcio mi avvince, ce l'ho dentro. Guardate, la Nannini e Bennato nel 90 cantavano Notti Magiche. Per noi, a partire da questo pomeriggio che si esibirà il Canada con la Bosnia, saranno notti amare. E che amarezza avremo noi, che abbiamo seguito il calcio da una vita, mancare il terzo mondiale di fila. Ciao, ho finito, un abbraccio.
2: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Ma certo che siamo vicini a noi, a voi, soprattutto con CFM 1280, Vittoria Zerfini con voi, Ossiambris Buavodri, buongiorno.
1: Buongiorno, principessa.
0: Ringraziamo il nostro Peppino Fazio, bravissimo. Arriva il caldo, arriva il nostro Peppino a salvarci, grazie, grazie. E soprattutto vi dico che ringraziamo Dolce Sapore per averci accompagnato in questi mesi meravigliosi. Ci mancherà tantissimo, io lo so perché siete già in onda con noi, abbiamo la nostra Benedetta al telefono. Benedetta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Cara Benedetta, le devo dire che il concorso è finito, ma se voi avete piacere ad ascoltare delle canzoni, io sono qui per voi. Io so che lei è una canzone da dedicare.
2: Sì, sì, io voglio dedicare a mia figlia che compie gli anni, la seconda, e sarebbe Felicità con Albano e Romina, per favore.
0: Con molto piacere. Come si chiama sua figlia?
2: Maria Miele.
0: Allora tanti auguri a Maria che compie gli anni la prossima settimana. Cara Benedetta, grazie per averci chiamato.
2: Grazie.
0: Grazie, buona giornata e buon weekend. Allora, vi vedo scatenati, ho un'altra telefonata, la prendiamo, ma poi noi ci colleghiamo col nostro Ralph Buttino, ma fra pochissimo. Prima un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
3: Antonietta.
0: Antonietta, buongiorno, come andiamo? Sì.
3: Non c'è male, voi come andate? Tutto bene?
0: Io quando sto con voi sto sempre bene.
3: Sì, grazie. Comunque io mi chiamo Antonietta e domani è l'onomastico mio.
0: Di Santa Antonietta!
3: Sì, Anthony mio nipote, uh-huh. E l'altra nonna pure Antonietta. E vogliamo fargli tanti tanti auguri di buon onomastico, tutti quanti. Uh-huh. E oltre a questo qua volevo tanti tanti auguri. Comunque il 15 di giugno sono 11 anni che mio marito non è più con noi.
0: No, mi dispiace.
3: Quest'anno vogliamo ricordarlo insieme alla mia famiglia con la canzone Per sempre sì. Ho detto bene il titolo?
0: Sì, quella di Saldavinci del festival.
3: Sì, non ho capito, scusate.
0: È quella di Saldavinci del festival?
3: Sì, quelli che ha vinto il festival, sì.
0: Va bene, allora dopo l'ascoltiamo. Allora un buon onomastico a tutte le Antoniette e gli Anthony della sua famiglia, un pensiero anche a suo marito e un caro abbraccio a lei per aver chiamato.
3: Grazie, grazie di cuore e grazie per quello che fate per noi.
0: Antonietta, noi lo facciamo con tanta passione, quindi quando ci dite queste cose noi siamo felicissimi.
3: E grazie di nuovo, buona giornata.
0: Grazie Antonietta, buona giornata a lei. Grazie.
3: Grazie, ciao.
0: Vi devo dire un sacco di cose, prima di ascoltare le vostre canzoni direi di partire con la nostra sigla. Ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio, che bello essere tornati, grazie a Sonia Benedetto che appunto ha, come dire, condotto egregiamente tutti questi lunedì, venerdì e non solo, anche questa mattina con Domani Sposi ogni venerdì alle 10, grazie a Ossiambris Buavodri che ormai ha preso la residenza CFMB dalla mattina alla sera, è sempre con noi, come del resto la nostra radio del cuore. Fra pochissimo Ralph Buttino sarà con noi per raccontarci tantissime delle novità. Alle 16 invece ci sarà un ospite speciale. Prima però devo salutare tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, e in particolare Sonia, insegnante, e il figlio Dante, ma anche la signora Caterina, anche lei cucitrice sarta. E a proposito di cucitrici, ieri c'è stata la mostra appunto qui a Montreal, è stata inaugurata ieri al Centre de Mémoire Montréalaise, è stato bellissimo. E dunque alle 16 avremo con noi Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice di Alliance Donne, che ha organizzato la mostra, e non vediamo l'ora di farci raccontare com'è andata ieri. Noi ovviamente eravamo lì ieri, infatti abbiamo tantissime interviste che poi avremo modo di ascoltare lunedì, ma fra poco arriva con noi Ralph Buttino. Prima però le vostre canzoni.

0: Ragazzi, la magia della radio. Noi menzioniamo Ralph e Ralph appare.
1: Giovi, Giovau, gala di che Roma.
0: Ralph Puttino con noi, buongiorno.
2: Ciao Vittoria, come stai?
0: Io bene, ma sei in viaggio?
2: Sì, adesso mi trovo sulla 401 andando verso direzione di Toronto perché c'è il festival italiano di Bolton. La settimana scorsa Eva Bon, siamo andati a vedere a Pupo.
0: Ma ti abbiamo visto, ti abbiamo visto con Pupo a chiacchierare, ormai siete amici da tanti anni e poi vedo che c'è tanto, tanto sentimento e c'erano tantissime persone a Bon da Pupo.
2: Molto, molto. Sabato sera, se non mi sbaglio, erano una 15.000 persone. Domenica dopo il pomeriggio erano quasi 30.000 persone che sono venute a vedere a Pupo a Boyd Park in Vaughan.
0: Bello, bellissimo come sempre. Io mi sono vista i tuoi video perché ero qua a Montreal, ma li ho visti molto molto volentieri. E tu sei l'ospite d'onore questo sabato?
2: Stasera
0: scusami.
2: C'è una gala stasera, mi hanno chiesto di fare l'apertura con la bandiera italiana, di portare la bandiera italiana nella sala, non lo so dove lo fanno esatto, mi hanno chiesto di fare questo. Allora sono andato lì adesso con mia moglie.
0: Ciao Nadia!
2: Nadia sta qui, è un po' muta.
0: Un abbraccio Nadia!
2: Grazie,
0: avrà sentito. E dicevo ospite d'onore perché Ralph porta tantissimi artisti da anni, fa un lavoro incredibile per la collettività, per la musica, e questo è meraviglioso, non solo artisti dall'Italia ma soprattutto anche gli artisti locali. Ma che grande onore.
2: Sì, veramente un grande onore, perché anche gli artisti italo-canadesi di Toronto mi stanno chiamando, trovare di collaborare, di fare qualcosa.
0: Ralph, però io non ci far diventare gelosi,
2: Esatto, però io voglio dare l'opportunità italo-canadese di Montreal, perché io sono di Montreal, non sono di Toronto.
0: Allora facciamo che c'è spazio per tutti, però non ci abbandonare.
2: Esatto, quello sicuramente non abbandonerò nessuno.
0: Anzi,
2: tu sai la testimonia di ieri, l'annuncio che ho fatto con Claudia Lenti.
0: Certo, assolutamente. Che notizia stupenda che ci hai dato. Claudia Lenti aprirà il concerto dei Gypsy King, ovviamente organizzato dalla VNG Entertainment. Saranno qui e Claudia Lenti aprirà questo show e trovo che sia meraviglioso, hai avuto un'idea splendida.
2: Sì, esattamente, è rimasto molto contento Claudia quando le ho dato questa sorpresa e non vediamo l'ora di fare questo spettacolo.
0: Eh beh sì, poi ricordiamo a proposito di artisti locali, già in precedenza per NEC c'è stato Gianni Bodo che ha aperto con Albi, con Bridget Pace, quindi che non si dica che non dai spazio a tutti gli artisti, anzi esattamente il contrario. E invece a proposito di artisti che ci piacciono e che sono nel cuore di tutti e di tutte, fra un po' ti vai ascoltare un altro concerto.
2: Ti ho perso perché mi trovo in una zona dove la connessione non ho sentito bene.
0: Volevo dire che adesso vai a un altro concerto, fra un po' rincontri di nuovo i Collage.
2: Esattamente, stasera faccio la rincontra con Collage, con Tore e Fazzi e tutta la band, 9 dell'ora. Collage veramente è un gruppo storico, un gruppo di quanto siamo cresciuti con i nostri genitori, ascoltavamo la loro musica e speriamo che c'è la novità e notizie che li faccio venire a Montreal.
0: Attenzione.
2: O vediamo quest'anno o l'anno prossimo, questo è il mio

Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.

0: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.
2: Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
3: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
2: Oggi ve lo posso dire, abbiamo una playlist favola con tanti Canadian content, novità meravigliose. Detto questo, non potevamo non mettere lei, la italiana della salsa, Claudia Lenti. L'abbiamo menzionata sia ieri che oggi e quindi siamo felicissime per lei, e quindi ci stava proprio bene la sua italiana della salsa. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, lei è Claudia Lenti.

L'italiana della salsa Claudia Lenti, bellissima questa canzone. Noi adesso abbiamo una tripletta che ci aspetta prima della fine dell'ora. Non so se vi ricordate quell'estate in cui Gigi D'Alessio impazzava in tutte le radio, che vi piaccia o che non vi piaccia, con il brano Miele, videoclip anche molto divertente, una sorta di cartone animato. E poi dopo invece facciamo un salto nel 2026, perché arriva Dolce Nera con la sua novità del momento My Love, e poi lui, l'unico inimitabile Bobby Solo con Maledetto Feeling.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, debutto dei record a Wall Street per SpaceX con una pioggia di richieste. In diretta da Milano, Federico Simonelli.
5: Si è fatto il suo debutto al Nasdaq, mentre a Times Square c'è stata anche quella manifestazione di protesta SpaceX, però il titolo della società di Elon Musk, che dovrebbe rappresentare la più grande quotazione di sempre, al momento non è ancora riuscito a fare prezzo ed è sospeso presumibilmente per eccesso di domanda. Secondo Reuters potrebbe volerci metà seduta per arrivare alle contrattazioni. Molti analisti si aspettano rialzi superiori al 20%, qualcuno superiori al 30-35%, il prezzo di quotazione, lo ricordiamo, è di $135. In questo contesto la borsa di New York in questo momento è debole, il Nasdaq perde lo 0,5%, il Dow è piatto, positive invece le piazze europee, anche sulla speranza che arrivi veramente un accordo sull'Iran. Linea a voi.
4: Ed è arrivata poco fa una dichiarazione di Elon Musk: pensavo che l'azienda avrebbe fallito, ha detto il fondatore della principale azienda aerospaziale privata al mondo e i suoi dipendenti. In Texas davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di uscita. Abbiamo sentito Federico Simonelli da Milano, citava la guerra in Medio Oriente, c'è l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ebbene l'accordo è dato ormai per imminente.
6: Domenica a Ginevra. È questa l'ipotesi per la stipula dell'accordo che metterebbe fine al conflitto nel Golfo. A firmare il memorandum il vicepresidente americano Vance e lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Per ora solo indiscrezioni di stampa, ma quattro mezzi dell'aeronautica statunitense sono già in volo verso l'Europa con le attrezzature necessarie. Ad annunciare l'accordo Donald Trump, tornato poi ad attaccare i paesi europei e del G7 definiti irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del capo della Casa Bianca, salvo poi aggiungere al Corriere della Sera che gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono esserlo in futuro, dopo l'intesa con l'Iran. Trump dice poi che le indiscrezioni sul memorandum fatte trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con l'accordo. Teheran farebbe bene a rimettersi in riga e in fretta, ammonisce, per poi ribadire anche il secco no al nucleare per l'Iran. Un punto apprezzato da Netanyahu, che pur sottolineando la non partecipazione israeliana alla stesura del memorandum, scandisce: l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo Trump ed io siamo in pieno accordo. Valentina Isa, GR1.
4: Primo vertice bilaterale tra la premier Meloni e il presidente francese Macron il prossimo 25 giorni ad Antibes, lo ha annunciato l'Eliseo, precisando che si tratta del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale del 2021. Al tavolo siederanno 9 ministri per parte. Al centro dell'incontro la cooperazione su difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali. Cominciano a emergere particolari sullo schianto di un elicottero vicino al Lago Maggiore sul versante piemontese. Il velivolo è decollato e poi precipitato all'interno del giardino di una villa di proprietà del pilota di origine tedesca che è deceduto. I 3 feriti che erano a bordo sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di turisti tedeschi che avevano preso in affitto la villa. Sono stati ritrovati i corpi dei 2 giovani dispersi in mare da 3 giorni a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno individuati tra gli scogli vicini alla spiaggia delle Calande, a poca distanza l'uno dall'altro. I 2 ragazzi, 19 e 25 anni, erano scomparsi dopo un tuffo dalla scogliera senza riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del mare mosso. Addio all'artista britannico David Hockney, aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Linea alla corrispondente.
7: Per i critici è l'artista che ha ridefinito il modo in cui guardiamo il mondo. Nato a Bradford nel 1937, città industriale del nord dell'Inghilterra, all'epoca dominata dal fumo delle fabbriche tessili, ha spesso ricordato come la sua infanzia fosse scura, cupa e fuligginosa, ma proprio tutto quel grigio ha raccontato lo ha spinto a cercare luce e colori altrove. Negli anni 60 Hockney è già una figura chiave della pop art britannica, quando si trasferisce in California. Nelle tele ormai iconiche le celebri piscine, l'acqua cristallina, i cieli saturi, che diventano diventano il simbolo del sogno americano. La sua ricerca di innovazione non si è mai fermata. Con i collage fotografici e le Polaroid rivoluziona la prospettiva, sperimenta con la xerografia e tra i primi a usare il digitale, trasformando l'iPad in una tela del nuovo millennio. Prezzi stellari per ogni suo pezzo, mostre che registrano sempre il tutto esaurito e un pubblico internazionale e di tutta l'età. Ne hanno fatto il più popolare e amato tra gli artisti contemporanei. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 $, il dollaro statunitense 1,40 $.
3: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo, a saperle, chi può prevederle le previsioni del tempo se non chi lo fa per mestiere? Questa è una bellissima domanda a cui però non sappiamo, no scherzo, sappiamo rispondere come, anzi vi posso dire di fare attenzione perché oggi in effetti c'è un'allertina, un avvertimento piccolino giallo, perché sembra che adesso, io non li ho cronometrati i minuti, qui c'è scritto che a breve potrebbe arrivare un forte temporale. Ma prenderei questa notizia con le molle, come si suol dire in questi casi. Intanto vi posso dire però che ci sono 31 gradi fuori dai nostri studi, molto molto afoso, giornata soleggiata sicuramente ma anche molto afosa con rischio di rovesci e soprattutto in prima serata c'è il rischio di temporali intensi. Detto questo, attenzione alle raffiche di vento, perché possono arrivare fino a 60 km orari, quindi fate attenzione. Sabato invece 13 giugno sarà una giornata prevalentemente soleggiata, parzialmente nuvolosa nel pomeriggio. Attenzione perché anche per domani pomeriggio sono previsti forti raffiche di vento. Massima per domani è di 28 gradi, la minima di 17. Domenica invece pioggia a intermittenza, se così si può dire, con una massima che scende a 21 gradi, una minima di 15. Quindi saranno felici quelli che stanno soffrendo il caldo in questo momento, e poi lunedì torniamo noi in diretta, torna il sole, torna la massima a 20, comunque torna nella sua media stagionale, e la minima di 14 gradi. Ma vogliamo dire come stanno andando questi mondiali, anche se per noi italiani va male perché non ci siamo? Grazie caro Silvio, Bosnia 1, Canada 0. Poi non dite che non l'avevo detto. Allora restate lì, perché adesso viene con noi in diretta una persona davvero speciale, Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice di Allianz Donne. Parliamo della mostra di cui si è occupata personalmente, le cucitrici, voci delle cucitrici italiane di Montreal. Vittoria Zorfini con voi, Ossea Ambris Bois-Baudry, restate con noi.

0: E diamo il bentornata a Giuliana Fumagalli, buongiorno.
1: Buongiorno Vittoria, buongiorno a tutti.
0: Bentornata, sono felicissima di averti qui. Giuliana, noi la conosciamo. Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice di Allianz Donne, Donne Italiane del Quebec. Ieri c'è stato questo grandissimo evento, questa grandissima mostra, Le Cucitrici, Voix des Couturières Italiennes de Montréal. Complimenti, che succede?
1: Grazie, qui siamo ancora un po' nelle nuvole su questo, veramente è stato un evento stupendo, no? È un momento anche profondamente emozionante,
0: sì.
1: Di vedere tutte queste donne straordinarie attraversare la mostra, ascoltare le loro storie assieme ai familiari, ai amici e trovare anche la commozione nei loro occhi è stato veramente toccante, sì.
0: Assolutamente, poi tutte, anche tu elegantissima, ma soprattutto le protagoniste di questa mostra elegantissime, sorridenti, belle e orgogliose, fiere davvero. E soprattutto mi raccontavi prima che questa mostra è nata anche per restituire un grazie collettivo al lavoro e alla storia che hanno scritto.
1: Infatti sono le voci di tutta la comunità, quante donne hanno lavorato nell'industria tessile a Montreal. E per la prima volta c'è una mostra che racconta la loro storia. Dunque abbiamo 29 voci, ma in realtà queste 29 voci rappresentano migliaia e migliaia di voci.
0: Mm-hmm. E raccontano tanto anche della comunità italiana a Montreal, ma anche della storia della città, ma anche del paese. Devo dire, nonostante le difficoltà di quel periodo storico, perché loro lo raccontano con un sorriso, che alla fine si era giovani e si faceva di tutto e si lavorava, però sempre con il sorriso, perché loro amavano e amano tuttora il loro lavoro, perché le sarte restano sarte per sempre.
1: Sì, non sono triste. Ieri hanno pianto.
0: Beh, perché ieri c'è stato tanto amore e loro l'hanno ricevuto tutto e quindi la commozione era d'obbligo, per forza. Anch'io mi sono commossa, credo tutti.
1: Ah sì, eh?
0: Beh sì, oltre che la mostra è bellissima, anzi potete visitarla, si trova al Centre des Mémoires Montréalaises. È facile da raggiungere e soprattutto questa mostra continuerà per tutto l'anno.
1: È impressionante, un anno completo e non si paga niente.
0: Oltretutto.
1: Sì, dunque veramente anche tutte le persone anziane che possono anche andare lì in corriera o nel metro senza pagare niente, vanno al museo senza pagare niente, dunque un'uscita gratis.
0: Poi lo spazio è veramente meraviglioso, ci sono la cosa che ho trovato stupenda è proprio la possibilità di potersi sedere al tavolo di lavoro e ascoltare i racconti di queste donne.
1: Sì, uno deve andare lì veramente con tempo, perché è un luogo dove c'è tanta intensità.
0: Mm-hmm.
1: Non è molto molto grande, ma c'è molta intensità e uno deve andare lì con tempo.
0: Mm-hmm. Perché loro hanno lavorato in maniera silenziosa per anni. E invece questa mostra vuole far sì che le loro voci, che prima magari non venivano considerate, sono state trascurate ma hanno avuto un rilievo a livello storico, oggi siano valorizzate proprio attraverso questa mostra e attraverso i loro racconti. E poi è bello perché nella mostra ci sono anche le foto a grandezza naturale di alcune cucitrici e ieri ce n'erano diverse presenti e anche quello è stato un bel momento.
1: Sì, e speriamo con il tempo organizzare altre attività, perché credo che è importante che la comunità veramente italiana, ma non solamente l'italiana, c'ho già delle amiche che non sono italiana d'origine e che sono andate e mi hanno detto ma stupendo, io
0: sì.
1: Vado con e dunque è qualcosa che commuove tutti.
0: Mm-hmm. E poi devo dire che chiaramente questa mostra che è un gioiellino,
1: grazie.
0: Dietro questa mostra c'è Allianz Donne e dietro Allianz Donne ci sono tantissime persone che collaborano e che hanno lavorato appunto a questa mostra, ed è bellissimo vedere, perché soprattutto sono di tante età diverse, tante anche tanti mestieri diversi, ed è meraviglioso.
1: Sì, no, infatti c'è tutto il board, dunque che c'è Anna Vilalta che è la vicepresidente, c'è la Carolina Toteda che fa le comunicazioni, c'è Elena Laudi, c'è Alice Nostarangelo, mm-hmm. e Cati Fuoco.
0: Cati Fuoco.
1: Sì, e poi abbiamo al lato di tutte quelle che hanno fatto la mostra veramente come tale, c'è la Anita Luiz, c'è la Giulia Fratti, c'è la Vali Figulin, c'è la Joyce Pilarella che ha fatto tutta la ricerca, mm-hmm. la Cassandra Marsillo.
0: La Cassandra Marsillo anche, che saluto,
1: sì.
0: Te.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Poi la fiducia, la fiducia è quella la cosa la più importante. E poi ieri anche, non so se hai mangiato un po' dei spuntini,
2: ma buonissimi,
1: tutto
2: certo.
1: Quello che ci hanno regalato, dolce sapore, veramente è sparito, i cannoni, insomma tutti, la gente si le cava
2: i baffi, è vero. No, tutto stupendo, non mancava la musica col nostro fantastico Marco Cagliari, che è sempre presente, voilà. Un animo gentile che... veramente racconta anche la storia dell'immigrazione da tanti anni, da tanto tempo, da tanti punti di vista, e questo lo trovo veramente bellissimo, e insomma sì. Anche lui,
1: e poi siamo state anche fortunate, c'era il gruppo dell'Age d'Or, il club dell'Age d'Or du Parc de l'Orme, che sono venute e fatti qualche passo di tarantella, veramente anche
2: ma
1: quello
2: stupende.
1: Era un regalo
2: con i costumi meravigliose,
1: sì. Sì, e poi hai visto che eravamo tutte vestite elegantissime, che loro a Canada ci ha regalato per tutte le cucitrici e tutto il board i vestiti. È veramente stato, e poi è anche è venuta la direttrice del merchandising, Mima Argento, a parlare, perché è veramente grazie del fondo del cuore, le donne non lo credevano.
2: Ma infatti, a ripensarci a tutto quello che avete costruito e a tutte anche le collaborazioni che avete raccolto, che sono arrivate spontaneamente, ecco, questa la dice lunga sull'importanza del progetto e di quanto state lavorando bene e di quanto avete lavorato bene anche negli anni come Allianz Donne, e quanto questo progetto, evidentemente, le cucitrici, come dire, sia stato anche desiderato da tantissimi.
1: Sì.
2: Quindi veramente... complimenti ancora, io non vedo l'ora di tornare, fatelo anche voi, la mostra, come ci ricordavi tu, è gratuita, quindi potete andarla a vedere, noi ovviamente avremo modo di parlarne di nuovo in diretta. Giuliana, io intanto ti ringrazio davvero per essere stata qui con noi.
1: Grazie Vittoria, grazie e saluti a tutti, e spero vedervi al museo.
2: Sarà fatto, e un saluto a tutte le donne di Allianz Donne.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao Giuliana, ciao.
1: Ciao.

0: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e Levemma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria $3.99, asado di manzo $13.99 la libra, parmigiano Buongiorgio $10.99 la libra, pasta la Molisana o passata con la vita 680 ml $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.

0: Donatella Rettore, Cobra non passa mai di moda. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Marco Cagliari torna con il primo estratto dell'album Peur Pourpre. Paura Viola, questo è il titolo dell'album e anche del nuovo singolo, uscito proprio il 9 maggio dopo la Ligne d'Arrivée e poi anche il Grand Bison nel 2025 che ci ha conquistato. Torna Marco Cagliari con questo sound incredibile, brano prodotto da Paul Carniello, quindi torna anche questo nome. Ci sono tantissimi altri nomi nell'album che avremo poi modo di omaggiare, di raccontare magari proprio qui in diretta col nostro Marco. Noi intanto ce l'andiamo ad ascoltare la sua nuovissima Peur Pourpre.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu. Cosa siamo?

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
5: Sì, la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vicepresidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare, e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
4: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia, SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La cronaca: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, che si è scontrato con un'auto. Nell'impatto feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura.
6: Erano in due a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un ventenne, dietro un altro ragazzo, Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso su viale senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
4: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense 1,40 dollari.
3: Previsioni del tempo.
0: 31 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché in serata sono previsti temporali e anche forti raffiche di vento, quindi mi raccomando prestate attenzione come dicono quelli bravi. Detto questo, la minima oggi arriva a 19 gradi, sabato invece 13 giugno ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata, invece si annuvolerà nel pomeriggio, attenzione anche lì forti raffiche di vento nel pomeriggio. La massima prevista per domani è di 28 gradi, mentre invece la minima sarà di 17. Per domenica un po' di pioggia, massima di 21, minima di 15, quindi si abbassa un po' la temperatura, ci dà un po' di sospiro di sollievo, soprattutto per quelli che soffrono il caldo. Lunedì invece si torna con una giornata soleggiata, una massima di 20 gradi, una minima di 14.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, ossia Ambris Buavodri, fino alle 18, l'ultima ora insieme, però con tantissima musica e spero vi piaccia soprattutto la playlist di oggi, la lista di canzoni che abbiamo scelto per voi. Oggi vi voglio proporre un brano che a me è piaciuto tantissimo, un brano di Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, con il suo sound assolutamente avvolgente, sensuale, un po' malinconico, e ci regala questo pezzo meraviglioso, Batticuore, di qualche anno fa, direttamente dall'album La Bella Stagione. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.

senti cuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore

un divieto di sosta. Batte il cuore mio. Mentre si scioglie la notte.

buio come quando fa sera.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. See ya.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Di musica, oggi sapete che è venerdì, questo vuol dire sì, certo che siamo vicini al fine settimana, ma soprattutto che ci sono le nuove uscite musicali, tra cui quella del nostro Charles Baccaro che salutiamo. La canzone si intitola Poison, la produzione firmata dal pluripremiato produttore Peter Ranallo, che già conoscete, e il videoclip ufficiale uscirà quest'estate. Non c'è ancora, ma noi abbiamo il singolo e quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo. E anche però per il videoclip c'è una personalità dietro importante, quella del regista Marco Iammatteo. Charles Baccaro già ci aveva abituato con il suo sound rock anni 80, del resto è uno dei fondatori del gruppo Lipstick, e insomma siamo felicissimi di ritrovarlo con un nuovo pezzo, anche se abbiamo ascoltato diverse sue canzoni anche quest'inverno con Can't Stop Running, Kissing e tantissime altre, anche a Natale se vi ricordate. Noi allora ce l'andiamo ad ascoltare con la sua novità Poison, lui è Charles Baccaro.

non vi ho raccontato di ieri sera. Sono andata alla Sala Rossa, questo locale famosissimo per la musica dal vivo. Qualche anno fa ero andata ad ascoltare i By Parula, in quel caso per la presentazione del loro primo album. Nel frattempo è passato qualche anno, loro sono usciti con un nuovo album e un nuovo singolo, Kiss Burn. E ieri sono andata appunto a questo concerto, sempre alla Sala Rossa, ma stavolta c'erano molte più persone. È stato un evento anche con diversi musicisti, non c'era solo il gruppo By Parula, sono stati accompagnati anche da altri artisti. Come sempre sono veramente eccezionali, e ieri è stato proprio un momento di catarsi, di armonia totale con noi e con loro. Ve lo posso dire, faceva caldissimo, eppure questo non ha assolutamente come dire tolto nulla alla serata meravigliosa che ci hanno regalato appunto per il lancio del loro album Something Out of Nothing. Lo trovate su tutte le piattaforme. Regalatevi emozioni, regalatevi concerti.

Stavo guardando le previsioni meteo perché oggi temporali, venti, poi chiaramente dipende dalla zona geografica dove vi trovate. Allora, tra i vari, come dire, consigli ai naviganti, è proprio il caso di dirlo, c'è scritto: le attività nautiche potrebbero essere pericolose a causa di improvvise forti raffiche di vento su specchi d'acqua. E beh, certo, è chiaro, nel senso, temporali, venti forti, sicuramente non è il momento migliore per trovarsi in acqua, però non penso mai al Canada come a un luogo dove ci siano degli specchi d'acqua navigabili, perché noi, essendo in città, su un'isola, è vero, siamo su un'isola, però non pensiamo al Saint Laurent come un luogo di navigazione, almeno per quanto mi riguarda. Ma magari capita anche a voi di non pensare così in Montreal, cioè come un'isola, e soprattutto ovviamente il consiglio per i naviganti qui non è a Montreal, è in generale in altre zone del Canada dove effettivamente si va in barca. Però mi ha fatto sorridere questa cosa tra me e me, e allora la volevo condividere, e questo poi mi ha portato a un diciamo così, a un non un viaggio, però sono andata in un piccolo paesino, un amore, Magog, non so se lo conoscete, se ci siete mai stati, dove effettivamente c'è un lago che sembra proprio quello di Dawson's Creek, il famoso telefilm degli anni 2000 che ha segnato generazioni intere, e si ambientava ed era ambientato proprio in una cittadina con questo laghetto navigabile, vabbè, un amore. Allora Magog me l'ha molto ricordato, e quindi niente, mi raccomando, oggi se prendete la barca, ecco, anzi forse proprio oggi non è il caso di prenderla, vabbè che a quest'ora spero stiate facendo dell'altro, l'importante è che lo fate in nostra compagnia, sia FM Bidorici 80, mi raccomando, ditelo ad amici, parenti, ci potete seguire anche sul nostro sito www.cfmb.ca, così siamo sempre con voi.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: E siamo arrivati al brano canadese dell'ora. Vi ricordate quella volta in cui il nostro Alexi ci ha fatto scoprire le Shirley con Random Call? Beh, sono tornate con un nuovo brano fresco fresco, più o meno, quantomeno del 2026, Not My Problem.

che saluto tanto, ma tanto lui lo ritrovate lunedì. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 15. Grazie ovviamente anche al nostro Alexis Leblanc che oggi ci ha aiutato anche tantissimo con tutte le canzoni che abbiamo ascoltato oggi in queste tre ore insieme. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, quelli della radio, CFMB 1280, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito, dove peraltro ci sono anche i nostri sponsor, e ovviamente anche, se vi fa piacere, sui miei personali, Vittoria Zorfini. A me non resta che augurarvi un fantastico buon fine settimana e noi ci sentiamo lunedì. Ciao!